Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sito!
1: Benvenuto al weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: La mia risposta sei tu.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Anzi, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio

0: e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media al nord. Tutto maggiori dettagli sulla app di Trebimeteo.

Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo, ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.raddo.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: La bimba morta in piscina, Musumeci, presto, DDL su regole. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Ruggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci? Mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza sono esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio giovedì, richiamato dal Colle sulle prerogative del capo dello Stato, frena sulla grazia dopo 9 interlocuzioni con il Quirinale. Torna lo scontro tra governo e magistrati, i giudici applicano la legge, dice l'ANM. Secondo l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, riferisce che 2 petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, ma secondo il comando centrale degli Stati Uniti la notizia è falsa. La marina delle guardie rivoluzionarie iraniane avrebbe inoltre affermato che lo stretto è estremamente pericoloso e completamente chiuso a causa delle aggressioni statunitensi. L'esercito ideologico dell'Iran annuncia poi di aver fermato con missili e droni 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto. Il vice governatore iraniano della provincia di Hormozgan dichiara intanto, secondo i media, che gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. Il presidente americano gioca d'anticipo sulle midterm e attacca a gamba tesa la Cina. Pechino è l'accusa del tycoon responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia a partire dal 2020, grazie alla quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Parole che hanno fatto infuriare Pechino. Pure invenzioni. Solo 2 mesi fa, il rilancio del dialogo tra Xi e Trump, il leader cinese lo aveva ricevuto con tutti gli onori di una visita di Stato e Trump lo aveva definito un amico, minimizzando le controversie su Taiwan. Ora la tregua tra le 2 superpotenze appare in bilico, mentre le 2 capitali preparano, almeno sulla carta, la visita di Xi negli Stati Uniti a settembre. 2 parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti. 5 in appena 3 mesi. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando a calcio metro in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Inutili i tentativi di rianimarlo. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. I 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela hanno generato finora circa 2.100.000 tonnellate di macerie, secondo una stima elaborata dal governo di Caracas col programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma, match che metterà di fronte la Joya, campionessa d'Europa, e l'Albi Celeste, campionessa del mondo. L'Argentina punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23 ore italiane invece in programma la fanalina

0: la finalina, scusate, per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. Ieri è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Gianni Brera lo definì lo Schopenhauer della Bovisa, il quartiere di Milano in pratica dove era nato. Ci fermiamo qua, buon proseguimento di ascolto e buona giornata. A più tardi.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Caso Ruggero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, attacca il Quirinale, subisce un'ingiustizia. La tensione Medio Oriente, l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e attacca aerei contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. La guerra in Russia, oltre 370 droni ucraini intercettati nella notte su Mosca. Le elezioni americane, Trump accusa la Cina di aver rubato i dati di 220 milioni di elettori. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.

0: Cella e attacca, subisco un'ingiustizia. Iran in fiamme, due petroliere a Hormuz, Trump ciobacca d'anticipo solo mid-term, fondo sulla Cina, la bimba morta in piscina, Musumeci, presto DDL su regole, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale, pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Ruggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza, i suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia, la premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime, mi aggredisci? Mi difendo e dovrei risarcirti io, non è giusto, dice ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza sono esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio giovedì richiamato dal Colle sulle prerogative del capo dello Stato frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale, torna lo scontro tra governo e magistrati, i giudici applicano la legge, dice l'ANM. Secondo l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim riferisce che due petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, ma secondo il comando centrale degli Stati Uniti la notizia è falsa. La marina delle guardie rivoluzionarie iraniane avrebbe inoltre affermato che lo stretto è estremamente pericoloso e completamente chiuso a causa delle aggressioni statunitensi. L'esercito ideologico dell'Iran annuncia poi di aver fermato con missili e droni quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto. Il vice governatore iraniano della provincia di Hormozgan dichiara intanto, secondo i media, che gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. Il presidente americano gioca d'anticipo sulle mid-term e attacca a gamba tesa la Cina. Pechino è l'accusa del tycoon responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia a partire dal 2020, grazie alla quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Parole che hanno fatto infuriare Pechino. Pure invenzioni. Solo 2 mesi fa, il rilancio del dialogo tra Xi e Trump, il leader cinese lo aveva ricevuto con tutti gli onori di una visita di Stato e Trump lo aveva definito un amico, minimizzando le controversie su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare in bilico, mentre le due capitali preparano, almeno sulla carta, la visita di Xi negli Stati Uniti a settembre. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni, risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti. 5 in appena 3 mesi. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando a calcio metro in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Inutili i tentativi di rianimarlo. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale destinati al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. I due terremoti che hanno colpito il Venezuela hanno generato finora circa 2.100.000 tonnellate di macerie, secondo una stima elaborata dal governo di Caracas col programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma, match che metterà di fronte la Joya campionessa d'Europa e l'Albi Celeste campionessa del mondo. L'Argentina punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23 ore italiane invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. Ieri è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma.

0: Roma, della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Gianni Brera lo definì lo Schopenhauer della Bovisa, il quartiere di Milano in pratica dove era nato. Ci fermiamo qua, buon proseguimento di ascolto e buona giornata. A più tardi.
1: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media al nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili. E se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente...

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: Sono le 10 e 57 minuti.
1: Caso Rogero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, attacca il Quirinale, subiscono ingiustizia. La tensione in Medio Oriente, l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e attacca aerei contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. La guerra in Russia, oltre 370 droni ucraini intercettati nella notte su Mosca. Le elezioni americane, Trump accusa la Cina di aver rubato i dati di 220 milioni di elettori. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con lo scontro politico sul caso di Mario Rogero, il gioielliere piemontese condannato per l'omicidio di due rapinatori. Prima di entrare nel carcere di Bollate, Rogero ha attaccato duramente il Quirinale, definendo la sua carcerazione un'ingiustizia. Sulla vicenda è intervenuta la premier Giorgia Meloni, che ha difeso la linea del governo contro i risarcimenti ai familiari dei criminali. Se mi aggredisci mi difendo, non è giusto che debba risarcirti, ha dichiarato il primo ministro. Nel frattempo il guardasigilli Carlo Nordio, dopo un confronto con il Colle, frena sull'ipotesi di concessione della grazia, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati replica secca: i giudici applicano solo la legge. Dall'estero, altissima tensione nel Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver colpito con droni le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, annunciando inoltre la completa chiusura dello stretto di Hormuz, dove due petroliere avrebbero preso fuoco. Il comando centrale degli Stati Uniti ha però smentito categoricamente la notizia, definendola totalmente falsa. Secondo fonti di Teheran, nei precedenti raid aerei americani nella provincia di Hormozgan avrebbero causato 3 morti e 8 feriti. Andiamo in Ucraina. Mosca denuncia un massiccio attacco nella notte. Oltre 370 droni ucraini avrebbero preso di mira la regione della capitale russa, la maggior parte dei quali abbattuti dalla contraerea. Un altro raid invece centrato un centro logistico a Kotovsk, provocando la morte di 7 dipendenti del turno di notte e il ferimento di altre 24 persone. Negli Stati Uniti Donald Trump lancia un duro affondo contro la Cina in vista delle elezioni di metà mandato. Il tycoon accusa Pechino di aver orchestrato la più grande violazione di dati elettorali della storia, rubando le informazioni di 220 milioni di cittadini americani. Immediata e furiosa la replica del governo cinese, che bolla le accuse come pure invenzioni, mettendo a rischio la fragile tregua diplomatica tra le due superpotenze. Per l'economia internazionale, il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari a favore del Venezuela. Le risorse serviranno alla ricostruzione post-sisma, dopo che il doppio terremoto delle scorse settimane ha provocato oltre 2 milioni di tonnellate di macerie sul territorio nazionale. In chiusura lo sport, tutto è pronto a New York per la finalissima dei mondiali di calcio di domani tra Spagna e Argentina. Questa sera alle 23 ore italiana si giocherà invece la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Il calcio italiano è però in lutto per la scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona. Firmò l'epico scudetto del 1985 e guidò in carriera anche Inter e Genoa. Per il giornalista Gianni Brera era per le sue

0: vi ricordo, io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto weekend.
2: Con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

0: Don't Make Me Love You era Lizzo.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Lei si chiama Francesca Siano ed è una cantautrice torinese di 28 anni. È stata una rivelazione di X Factor Italia 2024. Artisticamente si fa chiamare Francamente, appena ascoltata con Sirene sulla Luna. Arriviamo al primo dei tre appuntamenti fissi di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente dedicato al DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua Reggio Emilia ci fa ascoltare la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, due voci che ovviamente non hanno bisogno di presentazione, con Superstar, ultimo singolo che merita tantissimo di essere ascoltato e merita anche di essere trasmesso all'interno di Benvenuto Weekend. Già in sottofondo il comitato Senor B classe 1976 con Risto 76. Buon ascolto.
1: Siamo i ragazzi del 76, tutto è iniziato quasi per gioco. Facce nuove, nomi che non sai, ma la sfida accendeva il fuoco. Un gruppo strano mezzo improvvisato, una riunione tutta in salita. Nessuno voleva comandare,

0: Annalisa. In cucina Paolo, Gianna, Carlitos, Marianna, Gianfranco, Ilaria, Luca, Tore
1: e lo zio Lolli!
0: Cristiana, Maurizio, Michela, Massimo, Tamara, Cristiana, Giovanna, Giovanni, Manuela,
1: Sebastiano! Al caffè!
0: Alla birra, Natascia, la cassa,
1: Marco!
0: Natascia, Marco e Carlitos, DJ, ultimo, ma di certo non per importanza,
1: Pippo!
0: Grazie, signor B, la leva 76.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: prigiona sempre tanta energia. Alex Warren con Fever Dreams va ascoltato all'interno dell'appuntamento settimanale che state ascoltando, sia Benvenuto Weekend. Arriviamo al disco Story, un pezzo che arriva dall'ottobre 2006, esattamente 19 ottobre 2006, come primo estratto dalla raccolta della cantante Elisa, raccolta intitolata Soundtrack 96-06, ossia 10 anni di grandi successi appunto di Elisa Toffoli. La canzone Disco Story di oggi è interpretata dalla voce della stessa artista con un grande Ligabue, che naturalmente l'ha scritta per lei. Disco Story di oggi, gli ostacoli del cuore, il tutto naturalmente qui.
1: Disco Story.
2: Il brano che ha fatto

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana e agli spostamenti dei vacanzieri. Oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, il fermo si ripeterà domenica dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. All'ippodromo La Maura, anche stasera appuntamento live con la star portoricana Bad Bunny, registrato il tutto esaurito con 157.000 biglietti venduti. L'evento si presenta così tra gli eventi musicali più attesi dell'anno. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee M1 e M5, e scendere alle stazioni di Lampugnano Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 circa. Parlando di trasporto dei treni sulla linea Milano-Malpensa aeroporto, da lunedì 20 e fino a venerdì 24 luglio, lavori di manutenzione programmata tra Gallarate e Malpensa. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
4: Benvenuto Weekend!

0: Weekend, presenti in ogni puntata di Benvenuto Weekend, è il DJ Beda, appena ascoltato con My Love e ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
17: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

Elettra Lamborghini con il suo pezzo sanremese intitolato semplicemente Voilà. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti. Rimanete con noi.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: C'è ancora tanto.

0: Benvenuto weekend.
1: Si rientra, come dicevo prima, per i saluti finali. Ringrazio, come di consueto, i tre DJ che settimanalmente animano Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ovviamente ringrazio tutti quanti voi che ci scegliete settimanalmente e proprio settimanalmente siete sempre di più. Grazie, grazie di cuore. Vi aspetto naturalmente tra 7 giorni per una nuova puntata di Benvenuto Weekend. Vi invito a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha tantissimo da offrirvi. Vi ringrazio amici, io sono Alessandro Parodo, buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Sono le 11:52.
3: Buona giornata, ben ritornati all'ascolto da parte di Francesco Vitale. Apertura con la cronaca. Ha trascorso la sua prima notte nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori nel 2021. Secondo fonti interne alla struttura, l'uomo sarebbe apparso profondamente scosso in lacrime. Ai giornalisti che gli chiedevano se fosse pentito, Roggero ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Al momento è stato inserito in una sezione a regime ordinario. L'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, lo riferisce la testata Axios, citando un funzionario americano. Si tratta del primo attacco diretto di Teheran nel paese del Golfo da quasi 4 mesi. L'ultimo precedente risaliva infatti all'inizio di aprile contro un complesso petrolchimico. Non si hanno ancora dettagli precisi su eventuali danni o vittime. Il presidente Volodymyr Zelensky ha nominato Alexander Pokhlad capo ad interim del servizio di sicurezza del paese. Pokhlad, figura già nota all'interno dell'intelligence ucraina, aveva precedentemente guidato il dipartimento di controspionaggio tra il 2021 e il 2023. Torniamo in Italia per 2 drammatiche notizie che sconvolgono la nostra

Con un punching ball in un parco giochi a Spotorno. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti per accertare le responsabilità della scarica elettrica fatale. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: gioisci delle piccole cose. Il segreto per essere felici sta solo nel sapere cogliere quell'attimo. Maria Molly Canardo.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di Adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana e agli spostamenti dei vacanzieri. Oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, il fermo si ripeterà domenica dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. All'ippodromo La Maura, anche stasera appuntamento live con la star portoricana Bad Bunny, registrato il tutto esaurito con 157.000 biglietti venduti. L'evento si presenta così tra gli eventi musicali più attesi dell'anno. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee M1 e M5, e scendere alle stazioni di Lampugnano Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 circa. Parlando di trasporto dei treni sulla linea Milano-Malpensa Aeroporto, da lunedì 20 e fino a venerdì 24 luglio, lavori di manutenzione programmata tra Gallarate e Malpensa. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Derek William Dick, noto come Fish, è stato il carismatico frontman dei Marillion negli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come Fish, ovviamente non si chiama davvero così. Quando viveva a Focabers, il suo padrone di casa prese a chiamarlo così per la quantità di tempo che Derek passava nel bagno. Divenne così famoso con il nome Fish, tanto che riuscì ad ottenere il conto corrente bancario come Derek Fish.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Sono le 12 e 57 minuti.
1: Il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi raggiungono i 12 miliardi l'anno. A Bolzano finisce con l'auto nel fiume Isarco, salvo il conducente. Il carrello della spesa si fa più piccolo e prudente, l'80% degli italiani si aspetta altri rincari. Iran, settima notte di raid incrociati, 3 i morti. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: E ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche una economica. Infatti quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi ha lanciato un avvertimento. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il presidente Nico Gronchi inoltre ha spiegato: il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, una variabile economica strutturale, incide su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un incidente lungo la sponda sinistra del fiume Isarco. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada precipitando nel corso d'acqua. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Dopo l'incidente l'auto è stata trascinata dalla corrente per diverse centinaia di metri. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area e predisposto le operazioni di recupero del veicolo, rese particolarmente complesse dall'innalzamento del livello dell'acqua e dalla forte corrente del fiume. Sul posto il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, i vigili del fuoco volontari di Oltrisarco a Slago, i sommozzatori dei vigili del fuoco volontari, il servizio sanitario d'emergenza e i carabinieri. Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati agli stessi carabinieri. Il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la Consumer Sentiment Survey di BCG, che ha coinvolto oltre 1.800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CERCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere Hormuz, la via d'acqua è chiusa. Avrebbe dovuto raccogliere almeno 17 miliardi di dollari il Board of Peace in uno sforzo umanitario senza precedenti per ricostruire Gaza, anzi Riviera Gaza, come la nuova striscia si presentava alla mente del presidente americano Donald Trump, ma di quel mega progetto di architettura futuristica 5 stelle, come ampiamente prevedibile, non rimane nulla e il board ha prontamente ridimensionato i suoi obiettivi: non più palazzoni né una nuova area per il turismo di lusso, bensì la costruzione di un campo profughi, per di più temporaneo, un semplice progetto pilota. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
3: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giro.

0: Ora musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di insomma un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè questo salto indietro di tanti anni, 1980.

80 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto. Si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: intervista.
1: Maurizio Pirovano torna ora musica, commedia americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
2: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie. Ecco
1: bene. Quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal deserto ha una cosa molto molto carina secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
2: fisica,
1: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
2: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
1: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com,
2: sì.
1: E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello,
2: sì.
1: Ed era quello, no?
2: Lo riceve, ci sono delle ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
1: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione come abbiamo detto digitale, come siamo abituati oggi,
2: sulle maggiori piattaforme.
1: Esattamente.
2: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa basta che mi scrivete, andate sul mio sito, provate comunque contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
1: Quanti pezzi,
2: ecco,
1: sono?
2: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
1: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana e agli spostamenti dei vacanzieri. Oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, il fermo si ripeterà domenica dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. All'ippodromo La Maura, anche stasera appuntamento live con la star portoricana Bad Bunny, registrato il tutto esaurito con 157.000 biglietti venduti. L'evento si presenta così tra gli eventi musicali più attesi dell'anno. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee M1 e M5, scendere alle stazioni di Lampugnano Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 circa. Parlando di trasporto dei treni sulla linea Milano-Malpensa aeroporto, da lunedì 20 e fino a venerdì 24 luglio, lavori di manutenzione programmata tra Gallarate e Malpensa. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi. Una di queste è il nuovo singolo di Anita Brightfly. Per la verità lo abbiamo già presentato questo singolo, ma adesso è uscita la versione remix e quindi occasione per andare a riascoltarlo. Si chiama Let Me, novità, Ora Musica.

Versione remix di Let Me, singolo di Anita Brightfly, qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità al primo ascolto, il singolo di Grace. Se ci

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Golden Classic.
1: Golden Classic.
2: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Mario Roggero nel carcere di Bollate, settima notte di attacchi americani, colpite importanti strutture logistiche russe, un weekend bollente con l'incognita dei temporali. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Mario Roggero ha passato la prima notte nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Secondo quanto appreso da fonti interne alla struttura, l'uomo è apparso profondamente scosso e sarebbe scoppiato in lacrime subito dopo il suo ingresso. Al momento Roggero è stato inserito in una sezione definita a regime ordinario. Le forze statunitensi avrebbero colpito un'area nella contea di Dashi a Bushehr, lo ha dichiarato Ehsan Jamanian, vice governatore per gli affari politici e sociali di Bushehr, l'agenzia di stampa IRNA. L'esplosione causata da questo attacco non ha provocato vittime, ha affermato facendo riferimento a un altro attacco avvenuto nella città di Chokhada, sempre nell'area di Bushehr. Gli attacchi russi hanno causato 11 morti e 62 feriti nelle ultime 24 ore, mentre Mosca continua a intensificare i suoi raid su Odessa e il sud del paese, lo riferiscono le autorità di Kiev citate dai media ucraini. Le forze russe hanno lanciato tra gli altri anche due missili balistici, due missili antinave, tre missili guidati a droni lungo medio raggio contro l'Ucraina durante la notte. L'aeronautica militare di Kiev ha affermato che sono stati registrati attacchi missilistici con droni in 19 località, ma non hanno specificato quanti missili abbiano raggiunto gli obiettivi. Secondo l'aeronautica militare, l'oblast di Odessa è stato l'obiettivo principale dell'attacco. Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colperà anche aree del paese. Per la giornata di oggi, sabato, il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Il rischio per la salute riguarderà l'intera popolazione a causa di una forte compressione del caldo nei grandi centri urbani, dove si registreranno temperature massime fino a 37 gradi associate a tassi di umidità opprimenti. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest a circa 10. Torniamo a parlare di mondiali. Stasera alle 23 Francia-Inghilterra per il terzo e quarto posto, domani la finale Spagna-Argentina. Allo stadio di New York va in scena la sfida tra Lamine Yamal e Leo Messi. Staremo a vedere. Per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

Gli A.A. sono una band norvegese di grande successo. Il concerto degli A.A. al Maracanã di Rio de Janeiro nel 1991 ha attirato 198.000 spettatori paganti, un record che è rimasto imbattuto fino al 2017. Morten Harket detiene il record mondiale per la nota più lunga tenuta dal vivo, con 20.02 secondi nel brano Summer Moved On.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand, in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi raggiungono i 12 miliardi l'anno. A Bolzano finisce con l'auto nel fiume Isarco, salvo il conducente. Il carrello della spesa si fa più piccolo e prudente, l'80% degli italiani si aspetta altri rincari. Iran, settima notte di raid incrociati, 3 i morti. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi ha lanciato un avvertimento: convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il presidente Nico Gronchi inoltre ha spiegato: il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, una variabile economica strutturale, incide su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un incidente lungo la sponda sinistra del fiume Isarco. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada precipitando nel corso d'acqua. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Dopo l'incidente l'auto è stata trascinata dalla corrente per diverse centinaia di metri. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area e predisposto le operazioni di recupero del veicolo, rese particolarmente complesse dall'innalzamento del livello dell'acqua e dalla forte corrente del fiume. Sul posto il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, i vigili del fuoco volontari di Oltrisarco a Slago, i sommozzatori dei vigili del fuoco volontari, il servizio sanitario d'emergenza e i carabinieri. Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati agli stessi carabinieri. Il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la Consumer Sentiment Survey di BCG, che ha coinvolto oltre 1.800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano: fermate 4 petroliere Hormuz, la via d'acqua è chiusa. Avrebbe dovuto raccogliere almeno 17 miliardi di dollari il Board of Peace in uno sforzo umanitario senza precedenti per ricostruire Gaza, anzi Riviera Gaza, come la nuova striscia si presentava alla mente del presidente americano Donald Trump. Ma di quel mega progetto di architettura futuristica 5 stelle, come ampiamente prevedibile, non rimane nulla e il board ha prontamente ridimensionato i suoi obiettivi: non più palazzoni né una nuova area per il turismo di lusso, bensì la costruzione di un campo profughi, per di più temporaneo, un semplice progetto pilota. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time e sono Lilia. Come sempre a quest'ora noi ci salutiamo, cari amici ascoltatori, e godiamo questa giornata insieme. Allora, amici miei, come state? Tutto bene? Se siete d'accordo, allora vi direi di continuare a godere questa giornata, anche se è un po' caldina, ma nonostante questo noi ci divertiamo lo stesso, perché ci aiuteranno con questo i nostri brani meravigliosi, come sempre, di altissima qualità degli anni 80, 90, anche 70, a dire la verità. Anzi, ci saranno ben due appuntamenti con Radio.Classic. Ci saranno due dischi estate, visto che siamo in estate e ci servono un po' di brani estivi, i tormentoni, quelli che ci piacciono, insomma, quelli che ci danno l'energia giusta. E ci saranno ovviamente i nostri argomenti che vi facciamo scoprire tra qualche istante. Allora, partiamo subito. Il nostro primo brano è già qui, già pronto per essere ascoltato. Jessie Ware ci presenterà il brano che si intitola I Could Get Used to This. Buon ascolto.

Allora, siamo partiti veramente veramente bene con Jessie Ware, I Could Get Used to This. Abbiamo continuato alquanto bene con Natalie Imbruglia, Wishing I Was There. Ma è vero sta cosa che in estate ci viene meno fame, secondo voi? Ni, non si può proprio dirlo con la sicurezza al 100%, perché non sempre funziona così. Almeno per quanto riguarda la sottoscritta non è per niente così, mi viene sempre fame anche in estate. Magari optiamo per i piatti più freschi, più leggeri, certo, ma comunque non è vero che dimentichiamo proprio completamente del cibo in estate. Voi cosa preferite mangiare quando fuori fa caldissimo? Ormai sul web ci sono così tante ricette che possiamo sbizzarrirci a cucinare qualcosa di particolare. Soprattutto va molto l'abbinamento tra il pesce, prosciutto o qualsiasi altra proteina e la frutta. Ed è buono, vi devo dire, sono davvero buoni i piatti fatti così, avevo assaggiato. C'è anche un'altra tendenza interessante che sta diventando sempre più famosa. Ad alcuni potrebbe sembrare abbastanza stravagante. Restate con noi perché tra poco andiamo a scoprirlo insieme.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Ma che cosa abbiamo appena ascoltato? Che meraviglia! Si intitola Sit and Wait ed è una canzone registrata dal cantante americano-tedesco Sidney Youngblood. Pensate un po', è stata scritta in collaborazione con lui e prodotta da Klaus Zundel. La canzone è stata pubblicata nel 1989 come secondo singolo dal suo album di debutto Feeling Free, sempre del 1989. Mamma mia, che perle che tiriamo fuori sempre qui su Radio Punto durante la nostra puntata. Allora, gli spaghetti freddi, avete mai assaggiato? Ma se no, è capibile, perché è una tendenza abbastanza fresca, una tendenza nuova che adesso sta prendendo sempre più piede, perché già mangiavamo la pasta fredda, l'insalata con la pasta, e ora arrivano pure gli spaghetti caldi. Diciamo che sono dei piatti abbastanza simili, e chiaro che gli spaghetti siamo abituati a mangiare caldi e non freddi, però in estate forse ha anche senso. Quindi io darei la possibilità a questo piatto e assaggerei, poi anche perché a maggior ragione si può modificare questo piatto, nel senso personalizzarlo come vogliamo proprio noi. Possiamo mangiarlo sia solo con pomodori e un po' di basilico, sia con tante altre cose che ci piacciono, come esempio il pesce e altre cose buone. Amici miei, su questa nota chiudiamo la nostra prima parte, tra pochissimo la seconda. Sono Lilia, vi prometto che Slow Time torna assolutamente. Ora Infotraffico AC Lombardia. A tra pochissimo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana e agli spostamenti dei vacanzieri. Oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, il fermo si ripeterà domenica dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. All'ippodromo La Maura, anche stasera appuntamento live con la star portoricana Bad Bunny. Registrato il tutto esaurito con 157.000 biglietti venduti, l'evento si presenta così tra gli eventi musicali più attesi dell'anno. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee M1 e M5, e scendere alle stazioni di Lampugnano Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 circa. Parlando di trasporto dei treni sulla linea Milano-Malpensa Aeroporto, da lunedì 20 e fino a venerdì 24 luglio, lavori di manutenzione programmata tra Gallarate e Malpensa. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Un'altra voce meravigliosa che abbiamo appena ascoltato di Clara Dan Diamanti Grezzi. Questo è il brano che apre la nostra seconda parte della nostra Slow Time. Sono Lilia, bentornati tutti. State ascoltando Radio Punto, semplicemente ovunque. E sapete perché semplicemente ovunque? Perché se andate sul nostro sito radio.it, come sempre, allora potrete ascoltarci davvero ovunque nel mondo. È veramente facile e veloce. Appena entrate nel sito vi usciranno subito due iconcine. Se cliccate su quella a destra, allora ci ascolterete in video, così ci vedrete anche. Se cliccate su quella a sinistra, ci ascolterete in audio. Ci sono anche le frequenze, cercateci su 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus in tutta Lombardia invece. Per cui, amici miei, se siete d'accordo, proseguiamo con la nostra puntata, anche perché adesso è arrivato un bel momento, un momento d'oro del nostro secondo appuntamento con Radio Punto Classic. Ci sarà un'altra bella sorpresa e allora buon ascolto.

Radio.Classic è capace di regalarci questi successi degli anni 70 e farci stare molto molto bene. Infatti questo è l'effetto che ha fatto il brano di Didi Sound 1, 2, 3, 4, Gimme Some More. Ma amici, ditemi la verità, avete caldo? Un pochino, eh? Giusto un po'. State cercando il refrigerio nelle piscine o magari al mare o anche al lago? Eh sì, sono dei laghi, ci sono dei laghi balneabili, esistono dei posti davvero belli dove si può fare il bagno. Magari non siamo così tanto abituati a fare il bagno nel lago, però comunque ce ne sono dei posti belli. A sto punto possiamo dire che ci sono anche dei fiumi balneabili, anche se siamo abbastanza scettici a riguardo, però ce ne sono. Talvolta possiamo trovarli nei posti assolutamente inaspettati. E lì siamo ancora più scettici, certo. Per esempio, il luogo in cui vi porterò tra poco non ispira molto a fare il bagno, eppure tanta gente lo fa con piacere. Tra poco scopriamo di quale posto stiamo parlando. E beh, quando fa così caldo, qualsiasi fiume va bene. Tra

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

che bellissimi viaggi nel passato, noi viaggi con i nostri brani che facciamo sempre qui su Radio Punto durante Slow Time. Abbiamo ascoltato Robbie Williams, ovviamente, e lui è lui con la sua Let Me Entertain You. In questo caldo però trovare un refrigerio diventa un nostro pensiero fisso. Anche voi siete d'accordo, lo so. Vogliamo trovare un posto dove si può fare il bagno, che può essere una piscina, anche un lago o perfino un fiume, vi devo dire. Una cosa che non ci ispira tanto fiducia di solito, fare il bagno in un fiume. Eppure a Parigi le persone lo fanno. A Parigi fanno il bagno nella Senna, sia turisti che residenti. Ma come fanno a farlo, mi chiedete voi? Allora, c'è da dire che solo una parte di questo fiume è balneabile adesso ed è diventata tale per le Olimpiadi estive di Parigi del 2024. Ma si può fidarsi? Si può fidare di questa cosa? In teoria sì, dicono che facciano sempre dei controlli di pulizia dell'acqua. Certo, fa un po' senso nuotare nel fiume, soprattutto nella Senna, a Parigi, ma è anche emozionante, perché mentre si nuota si vede la Tour Eiffel davanti. Però il pensiero di quanto sia pulita l'acqua rimane. Ricordiamoci che solo una parte della Senna è balneabile e quindi bisogna stare attenti ai segnali che indicano le aree non balneabili. Fare il bagno così però può diventare difficoltoso e non molto rilassante. No, sicuramente no. Diciamo che sembra un po' un progetto fatto per le persone che hanno disperatamente bisogno di rinfrescarsi. Come noi, d'altronde. E se si riesce a resistere il caldo, invece, forse è meglio comunque astenersi dal tuffo nella Senna. Forse è meglio, va?

0: Wow, abbiamo appena ascoltato la voce meravigliosa di Alice con la sua Il vento caldo dell'estate. Questo è il brano degli anni 80, amici miei, di un po' di anni fa. E qual è il del 1980, anzi per essere precisi? Cosa significa il testo della canzone, che tra l'altro è stata scritta da lei stessa con Franco Battiato? Il testo usa la metafora del vento estivo per descrivere una passione incontrollabile, unita al dolore e alla tesa di un amore lontano e difficile. Mamma mia, ma quanta poesia c'è dentro questo brano. E sono tutti questi brani che sono sempre presenti, sempre meravigliosi, ovviamente qui su Radio Punto. Ma nuotare in un fiume ben conosciuto, nella Senna, secondo voi è fattibile? Ci dicono di sì, perché la parte della Senna è stata fatta balneabile, l'hanno resa così per le Olimpiadi estive di Parigi ancora nel 2024, quindi 2 anni fa. Dicono che facciano ogni tanto facciano dei controlli della pulizia dell'acqua, però comunque non sappiamo se possiamo davvero fidare di questa cosa, perché comunque c'è solo la parte che è balneabile adesso, e bisogna stare attenti ai segnali che indicano la parte balneabile e non, per cui è sempre meglio astenersi da questa cosa, sempre meglio magari andare a trovare una piscina, al massimo un lago, sempre meglio il mare è proprio top, è la cosa migliore in assoluto. Allora, amici miei, su questa nota, pensando al refrigerio, noi dobbiamo salutarci, perché la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questo sabato pomeriggio e di questo weekend. Noi ci sentiamo sempre qui su Radio Punto dalle ore 18, invece, lunedì stavolta. Allora, a lunedì, ciao ciao ciao!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. I gotta try to get away from e sul sito www.radiopunto.it. You gotta try. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 56 minuti.
1: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Visita di Salvini a Roggero in carcere a Bollate, tra pochissimo dopo una pausa.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Sabato 18 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di avere lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di avere intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo, a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unita attorno a noi, qualcosa di commovente. Poi Omar già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, ci siamo in diretta anche in questo caldissimo luglio, ma non possiamo dirlo che è caldissimo luglio, non possiamo dire che fa caldissimo qui negli studi di Radio Punto, perché sennò poi Pier ci sgrida, quindi cercheremo di non dirlo troppe volte, però fa caldo ragazzi, sia di qua del vetro, sia al di là del vetro, ma il nostro regista è un nerd e quindi si è portato avanti. Ciao Ste!
3: Ciao, ciao Laura, ciao ai nostri carissimi ascoltatori. Stavo guardando in regia tra l'altro che la mia telecamera è al contrario, quindi se mi vedete... Mi vedrete upside down, come diceva Diana Ross. Era Diana Ross che diceva upside down. Penso di sì. Buon pomeriggio, sì, fa un caldo becco, ma di qua mi sono attrezzato con la mia fantastica ventola. E tra l'altro fa ridere perché questa è una ventola di quelle che fanno caldo. Era una stufetta presa da un negozio di quelli low cost che è esplosa, a cui ho deciso di togliere l'elemento riscaldante e l'ho trasformata in un ventilatore.
2: E noi ti ringraziamo tantissimo per averla portata qui negli studi di Radio Punto.
3: Per grazie, forza, grazie. È doveroso.
2: Vabbè, quindi se non ci scioglieremo per il caldo, se non esploderemo per la stufetta riconvertita, vi racconteremo nel corso delle prossime due ore un po' il senso di questa estate, perché siamo alla penultima puntata della stagione. Agosto ce la prendiamo un po' di pausa, poi torneremo a settembre con tante novità, però siamo un po' facendo il punto della situazione e sarà un po' il tema. E un po' mi chiedo, che ho chiesto a me stessa, ma lo chiedo anche a voi, quali sono i ricordi epici dell'estate, di questa estate o delle vostre vacanze, qualcosa che vi è rimasto proprio impresso, come se fosse una fotografia, no? Cioè quel momento lì, e come si fa a dimenticarlo? Quindi DJ Ste, pensaci anche tu, perché poi sarò curiosa anche di sapere qual è il tuo momento epico dell'estate. Ci saranno tantissime notizie utopiche, quindi entriamo un po' nell'atmosfera di quell'estate che veramente non dimenticheremo mai, un po' quell'estate alla Stand By Me, avete presente? Film che se non avete visto o se non lo vedete da un po' è proprio il caso di andare a ripescare. Noi lo facciamo con la musica di John Lennon, Stand By Me, pezzo topico di oggi.

0: Vabbè ragazzi, 1750 ricordi, devo dire, se non ricordo male è contenuto anche questo nel famoso album bianco, sicuramente nella cassetta bianca che aveva mia mamma c'era il pezzo di John Lennon, perché l'ho scovato lì per la prima volta quando ero ancora piccolina. E poi dicevo anche a DJ Ste che non hai visto il film, cioè questa cosa è gravissima.
1: No, me lo sono perso.
0: Ci sono dei film che sono generazionali, epocali, uno è i Goonies quando sei più piccolino, e l'evoluzione dei Goonies è un po' Stand By Me, che è comunque un film più drammatico, però segna proprio questo passaggio dell'estate da ragazzino a un pochino più grande, perché non so perché, ma l'estate secondo me si presta anche a segnare un po' l'incedere del tempo, forse più del Capodanno.
1: Perché è un momento in cui ci si riesce a fermare per 5 secondi e riflettere, pensare, il sole poi ispira secondo me, sì, più della pioggia.
0: Sì, poi forse si è un po', soprattutto appunto quando si è ragazzi scevri dagli impegni scolastici eccetera, avanza del tempo, ecco, questa è una delle cose che invidio di più ai giovani, a chi fa le vacanze lunghe, questa cosa dell'avanzare del tempo, che però te ne accorgi quando hai un'età più adulta, no? Perché quando sei ragazzino semplicemente ti arriva magari la noia e dici adesso sto passando le vacanze così, però non mi diverto, però i miei amici non ci sono, cioè, e in realtà quel tempo che vi avanza, ragazzi, io ve lo dico, è quel tempo forse proprio della ricerca indotta.
1: Dovremmo poterlo mettere a credito come le tasse.
0: Sì, credo di sì, perché vacanza non è veramente solo prendere e andare via, vacanza è avere il tempo per pensare, questa è una roba, perché, ed è un po' la differenza, lo dicevamo un po' anche nelle altre puntate, oggi lo possiamo anche approfondire, visto che piano piano il nostro cervello, che vada via o meno, ma si sta abituando all'idea di rallentare, la differenza, no, tra la villeggiatura e il fare vacanza, dove la vacanza nel senso di viaggio cerchi di avere il massimo dell'adrenalina, il massimo dell'esperienza, il massimo del cibo, il massimo della performance, che però è bello secondo me, ma non è quella cosa che ti dà la possibilità di riflettere su te stesso, no? Porti a casa effettivamente dei ricordi, delle adrenaline che poi ti servono. Io me le sono sempre immaginati così i viaggi, e gli psicologi lo dicono che esiste la travel therapy proprio per questo. La travel therapy non è solo prendere e distaccarsi da una realtà che magari in quel momento è complicata, ma è immagazzinare dati positivi nel tuo cervello da andare a ripescare magari durante l'anno, quando c'è un momento particolarmente stressante, ti vai a rivedere le foto, ripercorri magari delle cose che hai fatto. Ma la villeggiatura invece è un'altra situazione, è proprio avere quel tempo che ti avanza e che ti costringe a fare qualcosa, magari proprio qualcosa per te. E serve quel recuperare le energie per poi tornare ad essere anche a disposizione poi un po' degli altri, no? Ti dice se...
1: Ma io sono sempre stato un fan della villeggiatura, a me è sempre piaciuto dire che per me la vacanza migliore è quella in cui faccio la mia vita normale.
0: La spesa.
1: La spesa, esatto, e la posso fare a dei ritmi che tornano a essere umani. Poi sì, se c'è anche il mare, c'è anche la sabbia, tanto meglio, no? Però quella esperienza di dire, ah, mi metto gli shorts, una maglietta e vado a fare la spesa al supermercato, cioè quella roba lì nel restante parte dell'anno.
0: Nel frattempo noi parli, tu parli, ma io vedo l'ombra di Lucio che passa, lo salutiamo, ciao Lucio.
1: Ciao Lucio, il nostro grandissimo Lucio, storico di Radio Punto. No, però sì, io concordo con te, mi prenderò gli insulti, me li sono già presi di numerose persone, ma io il concetto di vado a fare un viaggio, proprio io non lo tollero.
0: No, io lo tollero però per momenti più brevi, cioè per me un viaggio, a meno che proprio non vai dall'altra parte del mondo, per cui tecnicamente dici vabbè, impiego solo 16 ore per arrivarci, ottimizzo con un tempo di permanenza più lungo, perché poi non è che tutte le volte prendi un aereo, fai 16 ore andare, 16 ore a tornare, però in generale mi piace di più il viaggio ad altro contenuto adrenalinico per un tempo più breve, al massimo secondo me una settimana. Mentre appunto il bisogno di riposo, di recupero è un pochino più dilatato. Secondo me la sciccheria, proprio la spavalderia, quando sei, arrivi lì e dici no, ma oggi non vado in spiaggia. Cioè quella roba lì è ricchissima.
1: Assolutamente.
0: Proprio.
1: No, ma proprio il concetto del viaggio per cui uno deve prenotare, poi deve prenotare la visita al museo, poi deve arrivare, fare, disfare. No.
0: No, ho detto, quello va bene per un modo. Per esempio, io quest'anno sono andata 3 giorni e mezzo, 4 in Grecia, e diciamo che lì sai che cosa ti godi? Ti godi il fatto che non sbrini il frigo, che non devi trovare quello che ti accudisce le piante, perché tanto dice tra 3 giorni sono a casa, cioè ce la posso fare. Quindi ti godi proprio il fatto dello staccare, e magari, come è successo a me, sono stata ad aprile in Grecia, arrivare dall'inverno e farti 3 giorni di booster con un caldo già più ritemprante, dici ok, adesso posso arrivare un pochino meglio anche a fare il resto. Poi va bene, il mio lavoro, le settimane durano 7 giorni, per cui l'unico modo che hai di recuperare un po' è darti alla fuga, quindi riusciamo un po' a fare questa cosa. Però sono molto curiosa di sapere magari quali sono i vostri viaggi epici, quelli che magari vi hanno anche un po' stupito. Qualcuno mi sta già mandando un messaggio in questo momento, vi ricordo che potete scriverci sui social Facebook e Instagram sia di Radio.Legnano sia di Caffè Utopia, quindi sono curiosa di sapere anche le vostre storie. Io ripartirò dalla foto che ho pubblicato oggi sui social come annuncio della puntata, che mi hanno detto ma che foto è? E ve la racconto tra poco. Però prima l'hai trovato il pezzone che dicevamo, perché una delle cose che pensavo ieri sera in mezzo al frastuono era: ci sono dei momenti che non puoi essere X, cioè o sei vivo o sei morto, X non è contemplato. E allora mi è tornato in mente questo brano di Ligabue, Se non vado errato, del 95. E voi che state farete, viva, morta o X?

0: No, vabbè, con Zarrata Epica direi che possiamo rientrare alla grande, cioè...
1: Non so, mi giri delle foto del tuo look, io rimango un po' sbalordito.
0: Vabbè, ieri sera mi devo dire che mi sono divertita a tornare veramente negli anni 90, quindi al di là di un abito che ho e che è un po' l'abito portafortuna del Rugby Sound, per cui di solito è quello che metto quando c'è l'ultima, diciamo, l'ultima data o comunque il momento più epico dei vari Rugby Sound che abbiamo vissuto in questi ultimi 25 anni, se non mi ricordo se è la 25esima o la 26esima edizione, per cui da quando abbiamo visto arrivare i primi grandi nomi al Ferrario di Parabiago, e poi a un certo punto non bastava più quello stadio di Parabiago per contenere tutta la marea di gente, e quindi ormai da qualche anno ci siamo spostati all'Isola del Castello, e ieri sera è stata una serata davvero davvero epica, ed è da lì che arriva la foto che vedete nella locandina. Innanzitutto perché non ho rimorchiato un tacchino, io rimorchio i galli, anzi i galletti, se proprio dobbiamo essere pignoli. In realtà quella è la super mascotte del Rugby Parabiago 1948, che appunto loro soprannome sono i galletti, e conosco la persona che era chiusa dentro a quel costume. Non svelerò ovviamente l'identità perché non si fanno queste cose, però voglio insomma dedicare a lui anche un po' questa puntata, perché stateci voi dentro a tutta quella cofana di pelo. Io mi sono accostata solo 6 secondi, e infatti si vede nella foto che rido moltissimo, perché come mi sono avvicinata, cioè mi è sembrato di sentire addosso tutta la fabbrica del Moncler che mi avvolgeva, un caldo che non avete idea. E poverino ci parlava, ha detto: ma scusa, ma come, da quanto tempo sei fuori? Fa: è mezz'ora che giro così, e stava morendo. E mi fa sempre molta simpatia pensare a quello che vedono da fuori, cioè il galletto simpatico che si aggira per il Rugby Sound ed è felice di essere lì in mezzo al pubblico, e la realtà che c'è sotto. Quindi quello che dice: ma porca miseria, ma chi me lo fa fare? Tra l'altro sono tutti volontari, quelli del rugby, che vengono a lavorare lì al Rugby Sound. E quindi mi sono detto: ma perché io questa mattina mi sono fatta venire l'idea di dire: dai, lo metto io il coso del galletto. Quindi in quella foto in cui rido tanto, perché ci stavamo dicendo queste cose. E devo dire che resterà comunque la serata di ieri sicuramente una cartolina di quest'estate, ma una cartolina che ricorderò per tanto tempo, perché è un po' l'estate dello Stand By Me. Ieri sera sul palco del Rugby Sound, a parte Etta, che non avevo mai visto dal vivo, forse l'avevo incrociata ma molto velocemente al Big Ben di Nerviano, ma ieri ho potuto tutto vedere la sua performance su un palco anche molto grande, appunto come quello del Rugby Sound. Devo dire che mi è piaciuto, anche perché la conoscevamo nata, diciamo, nell'ambiente rap, e invece ieri la ragazza è arrivata, ha piantato giù, sì, sempre rap, ma anche con queste grandi ibridazioni verso il punk. E devo dire che lei è piccolina, proprio fisicamente piccolina, ma quel palco che è grande se l'è sbranato. E quindi se andate sia su Sempione News che su Caffè Utopia, ho messo 10 secondi proprio di reel, e ho messo proprio la sua immagine, perché ho detto: beh, caspita, cresce bene la ragazza. E tra l'altro mi è piaciuto moltissimo, l'ho trovato un po' utopico, anche questo concetto del padrinaggio, no? Perché è sempre stato che le band emergenti aprivano i concerti delle band un pochino più famose, però mi dà l'idea che negli ultimi anni, poi magari DJ Ste mi dice che non è così, però che sia stato più un prodotto di etichetta, per cui l'etichetta ha 5 artisti in scuderia e quindi piazza gli artisti nel pre-show di quegli altri più grandi che hanno in etichetta, che ci può stare, per l'amor di Dio. Però secondo me è ancora più bello quando vedi un artista emergente che fa quel genere che a te piace. Oltretutto c'è la collaborazione nell'ultimo album di Etta con i Pancreas, e quindi c'è proprio un po' più questo disegno del tutoraggio, dell'essere un po' gli zii che portano avanti i più piccoli. E secondo me questa cosa si è sentita molto sul palco, questo passaggio generazionale. E la cosa altrettanto bella è che se tu lavori per nuclei omogenei di pubblico, vuol dire che poi lì c'erano i ragazzi dai 20 anni agli anta, molto anta. Ho visto un signore meraviglioso che credo abbia avuto sui 70-75 anni, che lui è arrivato sereno al Rugby Sound, si è seduto in fondo, non voleva stare in mezzo al casino, ma si è visto tutto il suo fantastico concerto, poi ha preso una certa e se n'è andato. E a me questa cosa qua fa impazzire, piace moltissimo.
1: eroico, non ce la faccio neanche io a fare una roba.
0: Vabbè, dipende, però sai, io credo che siano generazioni un po' abituate al live, quello un po' grezzo, no? Questa settimana ascoltavo anche Luca De Gennaro, mitico speaker di Capital, ma lui è anche docente proprio e racconta proprio la storia della musica, no? E faceva questo ragionamento che un po' secondo me ha ragione, non è che bisogna fare dietrologia, sapete che non è nel mio input, però diceva: oh, una volta andavamo al concerto, sapevi che partivi, non sapevi se tornavi, perché non c'erano i bagni chimici, ma non c'erano neanche i bagni, se ti andava proprio di lusso lusso lusso trovavi l'hot dog, anche quello un po' sdrumato, ma alla fine ti andava bene perché erano 13 ore che eri in giro e ti saresti mangiato anche la suola della scarpa. Oggi non è così, oggi vai al concerto e vuoi trovare comunque l'esperienza beverage and food, vuoi trovare, che la realtà sta nel mezzo, secondo me, cioè è giusto che ci siano i servizi.
1: Diciamo,
0: perché...
1: diciamo che è anche un discorso di sicurezza, di sì, ordine pubblico, sì, ma no. Diciamo anche che il biglietto del concerto oggi costa 4 volte
0: infatti,
1: quanto costava
0: e prima. Infatti lui diceva esattamente questa cosa, perché la polemica era un po' sul prezzo dei biglietti, no? Diceva, va bene, noi eravamo degli scappati di casa e appunto c'era tutto quel discorso, no, della gestione della sicurezza eccetera, che si sicuramente andava visto. Oggi cosa succede? Che fai pagare un biglietto di un live una cifra elevatissima, e quindi subentra anche che giustamente la gente dice: no, ho pagato tanto, voglio tanto nel servizio. Forse l'equilibrio dovrebbe stare un po' nel mezzo, cioè mi posso prendere una birra che non costi 7 euro, un panino che non costi 13 euro, mi faccio un toast da 5 e magari abbasso un po' anche il livello dei biglietti in ingresso. Non è male come idea.
1: E aggiungiamo anche che le piattaforme di ticketing fanno il loro per creare questo casino.
0: Voglia.
1: Perché anche il fatto che appena un biglietto viene messo in prevendita viene già esaurito in pochissimo tempo e viene comprato molto dagli scalper,
0: sì,
1: quelli che una volta erano i bagarini, che adesso, sì, sono quelli che vanno ad acquistare massivamente i biglietti e poi li rivendono a prezzi esorbitanti. Cioè,
0: sì,
1: tutto questo non dovrebbe essere non dovrebbe essere consentito.
0: No, in teoria non è consentito, tant'è che c'è una maxi inchiesta che però credo andrà avanti veramente per un tempo molto dilatato, proprio perché non è una cosa che ricapita tutti i giorni, quindi secondo me il monitoraggio che verrà fatto su questi tipi di piattaforme sarà su eventi che però non te ne capitano 300 milioni, quindi credo che sarà un'inchiesta che andrà per le lunghe, ma credo che sia un'inchiesta più che doverosa. E mi stupisco come sempre che il Codacons piuttosto che l'Associazione dei Consumatori, tutto quanto, che si sono accaniti su tanti aspetti, non facciano banalmente un controllo di questo genere.
1: Ma ti dico di più, pensa che negli Stati Uniti questa situazione in realtà è già venuta all'attenzione,
0: sì,
1: dei media, ma non solo, ma anche delle agenzie governative e federali di investigazione, quindi parliamo di FBI tanto per capirci, perché ci sono state delle truffe internazionali,
0: eh certo,
1: fatte proprio a fronte del fatto che la gente non vedeva l'ora di avere i biglietti per le Eras Tour di Taylor Swift,
0: esatto,
1: dove c'è stato un macello, sia macello dovuto alle piattaforme di ticketing ma anche a dei veri e propri truffatori che hanno rivenduto biglietti inesistenti con trasferimenti di denaro in Bitcoin o tra privati, o per esempio con PayPal quando tu fai il trasferimento per amici e famiglia non c'è il rimborso, no?
0: Certo.
1: Quindi tutte queste dinamiche in realtà una volta non c'erano, perché tu il biglietto lo andavi a comprare al negozio di dischi o direttamente alla biglietteria del teatro o dello stadio e non avevi tutte queste problematiche. Quindi è vero, romanticizziamo giustamente i lati positivi dell'epoca, c'erano dei lati negativi ma ce ne sono tanti anche adesso,
0: sì,
1: da risolvere, da sistemare per l'intrattenimento del pubblico che merita.
0: Ecco perché il concerto di ieri sera è stato un concerto utopico, perché era gratuito, perché è stato offerto dal Rugby Parabiago 1948, che ha festeggiato ieri la promozione in Serie A Elite. Noi ci bulliamo un sacco con gli amici per questo, e l'hanno fatto insieme degli amici perché i Pancras sono nati proprio a Parabiago, quindi sono realtà che sono cresciute nella stessa città, più o meno nella stessa epoca, e quindi ieri è stata proprio una grande festa. C'è un'altra riflessione, ma la facciamo dopo il pezzo, e non lo so perché non vedo la regia, quindi DJ Stay, tutto nelle tue mani.
1: Questo è un pezzo che secondo me grida estate, del 1982, dei Trio, quale mai potrà essere.
0: Beh, caspita.

0: Vabbè, sto pezzone ci rimane,
1: è bellissimo.
0: Ci rimane in testa fino alla fine del weekend.
1: Io lo trovo fantastico, ma io sono lì con la testa, capisci? Non sono già... Parlavo con i nostri amici del club Veicoli Storici Villoresi, che salutiamo con un grande abbraccio. Questa settimana ho fatto il consiglio, insomma, la nostra riunione del consiglio direttivo, e gli ho detto che io con la testa sono già a Miami. E poi mi hanno detto, ma tu vai in vacanza a Miami?
0: No,
1: no, io vado in Veneto, però...
0: lascia stare, cioè, la testa... Oh, se c'è una roba che è gratis, ragazzi, è sognare.
1: Sogniamo,
0: per cui
1: sogniamo,
0: chi se ne frega,
1: esatto,
0: di questa cosa. No, allora, una riflessione, l'unica cosa semiseria che cercherò di dire oggi, perché poi ho selezionato una serie di notizie utopiche che, insomma, sono degne delle elevate temperature di oggi. Però facevo questa riflessione, no? Io sono tornata al concerto dei Pancras ieri sera insieme a mio figlio e sembrato quasi di fare un viaggio nel tempo, no? Perché mi sono rivista un po' la ragazzina degli anni 90 che ascoltava le canzoni punk, ma neanche troppo senza capirle, posso dire. Cioè, perché in quel momento forse quello che era più importante era quel tipo di ritmo che ci faceva saltare tutti insieme. C'era quel momento di gruppo, di appartenenza, e forse il resto arrivava dopo. E ci siamo un po' detti, cioè la riflessione che ho fatto un po' questa notte mentre scaricavo l'adrenalina e la sabbia che mi si è rimasta incastrata nei sandali, era un po' l'idea di dire: quando eravamo giovani percepivamo delle cose che non funzionavano e le gridavamo con tanta tanta rabbia, probabilmente non capendo nemmeno né come indirizzarla questa rabbia. E io ringrazio sempre che qualcuno dall'alto mi ha guardato e mi ha indirizzato verso la musica, che mi ha indirizzato verso i libri, verso cose che non fossero distruttive. Però quella rabbia, cioè quell'istinto di riconoscere che quella roba lì era una magagna, ce l'avevamo. Faccio un esempio di cronaca di questa settimana: c'è stato l'anniversario dei fatti del G8 Diaz, nella scuola Diaz c'è stato anche il film, probabilmente l'avrete visto passare sulle piattaforme, è stato passato anche in TV, infatti non avrei mai pensato che lo passassero anche nelle televisioni, non nelle piattaforme. E penso ai Pancras, che già a loro tempo, quindi cos'era, sono 20-25 anni ormai, avevano ampiamente denunciato i fatti della Diaz, e questo gli portò anche ad una serie di problematiche, perché comunque già erano un gruppo particolarmente attenzionato anche dalle forze dell'ordine, in particolare da un gruppo di forze dell'ordine che poi sono stati a loro volta indagati, per cui vi dico anche che anni particolari erano. E riascoltare quel testo oggi dico: caspita, come l'avete fatto voi all'epoca forse era troppo sbrecciato, no? Per la complessità degli elementi che c'erano era fin troppo. Ma a riascoltarlo col senno di poi, avevano centrato esattamente tutto quello che non aveva funzionato in quel momento. E quindi un po' il ragionamento che mi sono fatta è: tra il seguire quell'istinto di sopravvivenza, che però magari ti porta a fare delle scemate, nel senso che non controlli la reazione che hai, ma anche al non tenere sempre sopito quell'istinto di sopravvivenza, no? Perché quello comunque è la spinta vitale, poi magari con il tempo maturi anche una reazione più completa, un ragionamento più completo. Però far sempre finta che le cose non esistano, che le cose vanno bene, che le cose sono a posto, ignorando delle cose solo perché non le vediamo, perché uno ha un'idea e quell'idea non è tangibile, non è visibile, e allora la ignoriamo o preferiamo nemmeno ascoltarla. Ecco, io credo che quella cosa lì sia veramente l'energia invece pericolosa, perché poi resta dentro e quando esplode magari esplode male. Ti vedo annuire.
1: Guarda, io sono rimasto molto colpito da tanti fatti di quest'anno, non solo di questa settimana, ma proprio di quest'anno o di questi anni in generale. E personalmente io nella mia testa ho questa parola che mi ritorna sempre un po' invadente, no? Che non so se qualcun altro l'ha mai detta, nel caso mi scuso, che è un po' la teoria del sottomondo, no?
0: Bella!
1: Dove noi viviamo in un mondo che è bellissimo per quanto abbiamo una marea di casini, dove i problemi che abbiamo sono il traffico, che non c'è parcheggio, che si rompe il condizionatore, che il rubinetto perde. Ma poi c'è un sottomondo di persone che hanno grossi disagi personali, di vita, di salute mentale,
0: sì,
1: di affaticamento nei confronti dell'esistenza, che poi ti porta anche a fare dei gesti estremi, sia da un lato che dall'altro. E stavamo parlando del caso Roggero, per esempio, in questi giorni, che chi è che non ne sta parlando, no? E veramente mi dà proprio l'idea che sia un sottomondo, cioè un sottoinsieme di un mondo che la maggior parte delle persone non vuole guardare in faccia, no?
0: Sì, allora io ti dico che non avrei parlato del caso Roggero.
1: No, ma l'ho citato giusto un esempio.
0: Ma
1: non
0: giusto,
1: aprire la
0: è anche giusto farlo. Siamo anche testata giornalistica, quindi è giusto farlo. Diciamo che per come la vedo io, un po' così come quando ci sono delle vittime, secondo me l'informazione si deve fermare ad annunciare il funerale e poi eventualmente a dare gli aggiornamenti di cronaca giudiziaria. E questo esatto. È rispetto del dolore di tutte le persone che sono comprese in quello che accade, perché quando succedono dei delitti di questo genere non c'è mai solo una vittima e un assassino, ma ci sono dei corollari di persone che nulla hanno a che vedere con quello che è accaduto e che si trovano a pagare un prezzo ampio.
1: È una tragedia per come si chiama.
0: Esatto.
1: Bisogna prenderla per quello che è.
0: Esatto. E quindi ti dico, su questa faccenda che è molto complessa, che ha a che fare con la giurisprudenza, con il potere politico, con il potere psicologico, con la tutela dei cittadini, con la tutela delle vittime, ma anche con la tutela dei familiari, eccetera, io resto sempre un po' scioccata davanti a chi ha delle risposte che in 5 minuti sanno risolvere questa situazione. Sono magari il giorno prima stavano parlando della finale dei mondiali che abbiamo bucato e il giorno dopo sono dei giuristi. Io trovo che invece la situazione sia molto complessa e soprattutto che sia dolorosa da ogni angolazione in cui si guarda quello che è accaduto. Voglio però dare un punto di vista che è quello utopico e che vorrei che magari fosse questo l'unico modo per rilanciare un ragionamento più ampio, che non sia né forcaiolo né assolutista. Questa divisione tra buonisti e cattivisti è veramente ridicola e serve solo a non prendere mai una vera responsabilità di quello che si dice. Io penso solo questo: quando dicevamo quando qualcuno compie un reato buttiamo via la chiave, quante volte l'abbiamo sentita dire questa frase? Questa è una frase che non serve a nulla se non a creare ulteriori danni, e nella drammaticità di quello che è accaduto con Roggero, secondo me mette in evidenza questo aspetto. La detenzione deve essere sì punitiva, la legge è chiaro che davanti ad una persona che spara in un certo contesto deve dare un indirizzo e questo è quello che fa la legge. Poi ci deve essere la rieducazione, ci deve essere l'accompagnamento, ci deve essere tutta una serie di cose. Dire buttiamo via la chiave non serve a nessuno. Roggero, in tutto questo manifesto che ne sta venendo fuori, ci dice questo. E tra l'altro la sentenza lo dice, no? Chi ha compiuto un duplice omicidio e lesioni avrebbe preso più di un ergastolo o più. La sentenza dice che questa persona non può andare a ergastolo, e non solo per la durata della pena, che ha 14 anni, ma perché dire che non andrà ad ergastolo significa che la persona potrà accedere ad una serie di percorsi diversi, ed è questa la parte fondamentale. Non a caso è stato portato al carcere di Bollate, dove tra l'altro, spoiler, c'è all'interno un laboratorio di gioielleria, quindi credo che in qualche modo cercheranno di fare di questa sua brutta esperienza un percorso, e credo anche che se la piantiamo di parlarne avrà la possibilità di accedere anche molto presto all'esterno. Ma se diventa un nuovo Stasi in cui tutti gli stanno addosso, noi non stiamo tutelando nemmeno questa persona, perché più gli teniamo i riflettori accesi in questa fase in cui chi doveva dire qualcosa l'ha detta, non lo stiamo aiutando, e quindi non aiutiamo né le vittime né soprattutto le persone coinvolte che non erano lì, cioè quindi parlo dei familiari di entrambe le parti. Però una riflessione: quando diciamo che i percorsi trattamentali devono essere diversi dalla branda, è esattamente questa cosa qua, e questo è l'unico spunto utopico che voglio lasciare qui e magari riprenderemo. Ma visto che l'abbiamo aperta questa parentesi, la chiudo con solo dei ringraziamenti, perché se avete letto la Prealpina questa settimana avete visto che c'è stato un grande approfondimento, c'è stato il 14 di luglio l'ispezione nazionale delle carceri. Io voglio ringraziare delle persone, poi l'articolo se volete lo trovate anche online. Io voglio ringraziare però Carlo Borghetti e Luca Paladini, perché proprio da questa trasmissione 3 settimane fa, e io ho girato subito un vocale a loro, loro si sono attivati e hanno portato delle istanze importanti. Voglio ringraziare Paolo Romano e Paola Bocci. Voglio ringraziare anche il mio direttore Silvestro Pascarella, perché in realtà diciamo che il giornale per cui scrivo, che è la Prealpina, copre da Luino a grosso modo Legnano fino ad arrivare a Novara. Noi abbiamo parlato anche del carcere di Opera, abbiamo parlato dell'istituto penitenziario Beccaria, e la differenza tra questa definizione è molto ampia, ma è quello che ho cercato di far capire, che quando succede qualche cosa non è detto che una persona che compie reato a Legnano non venga portata al Beccaria, non venga portato a Como, non venga... Quindi è importante sì stare legati al territorio, ma lo sguardo essere un pochino più ampio. Ma so che è stata un po' una forzatura e invece mi ha dato grande fiducia in questo, e quindi io su questa questione, poi giuro che parliamo di cose leggere, voglio solo fare dei ringraziamenti in questo momento, mi è sembrato doveroso. Ringraziamento anche ai Negrita, perché a parte che sono stati l'intervista più epica di quest'anno e è una delle cose che ricorderò tantissimo, rincorsi da marzo fino a dicembre, ma ce li siamo portati a casa. E quando ho raccontato a Drigo, perché questa canzone in particolare per me è stata una canzone salvavita che ha fatto la differenza tra scegliere un percorso negativo o un percorso positivo, lui si è commosso e poi l'ha detto anche ha ringraziato tutte le persone che con le loro canzoni in qualche modo si sono salvate. Io credo tantissimo nel potere salvifico delle canzoni, delle parole, quindi questo lo dedico a tutte le persone che magari quest'estate hanno bisogno di ritrovare quell'atomo di luce e di speranza in se stessi. Come ha funzionato? Spero che funzioni anche per voi.

0: ci siamo, insomma, però non ci hai ancora detto di Geste qual è il tuo ricordo epico dell'estate. Io ho paura.
1: Non mi fare queste domande, Laura. L'estate storicamente per me è sempre stato un momento in cui di solito succedono grandi casini.
0: Ah, ecco. Che potrebbe essere un modo alternativo per passare le vacanze, potrebbe
1: no,
0: essere.
1: No, va, momento epico dell'estate, oh signore. Ma forse è il mio primo viaggio da solo, nel senso quando sono andato al mare per la prima volta con la mia macchinetta, che fa un sacco ridere perché, vabbè, per chi sa, io sono un po' appassionato di macchine, la mia prima macchina è stata una Mini con 75 misteriosi cavalli, dico misteriosi perché
0: non sappiamo dove metterli.
1: Esatto, esattamente, e la macchina carica a ciuccio perché ovviamente andavo in appartamento e a fare questo fantastico viaggio dove mi sono anche portato un gigantesco orso di peluche, non chiedermi perché, ce l'avevo lì a casa. Ho detto è bello questo, lo porto in viaggio con me con tanto di cappellino e occhiali da sole, e abbiamo fatto questo viaggio e la gente ci fissava perché avevo sto gigantesco orso di peluche nella Mini.
0: Beh, strana la gente però, che la gente, cioè però. Passa uno con la Mini guidata da un orso, perché a quel punto non ti avranno neanche più visto.
1: Esattamente,
0: dice, la gente mi fissa.
1: Esattamente. Ma poi la domanda è, perché poi io mi sono domandato, vabbè è carino l'orso, ce lo portiamo dietro, ma siccome poi io ho dovuto parcheggiare la macchina e entrare in appartamento, la cosa simpatica è stata quando io sono arrivato alla reception di questo edificio con gli appartamenti, con l'orso in braccio ovviamente, mi hanno guardato un po' incuriositi.
0: No, stranissimo.
1: Però devo dire che è stato un bel ricordo, simpatico e divertente.
0: Ma la domanda è, quando hai vissuto questa cosa, la stavi vivendo come un bel ricordo o come un cacchio di problema?
1: No, io me la stavo ridendo come un matto. Okay. Sì, no, ero tranquillo e sereno. Non era proprio il migliore degli anni per me, avevo un sacco di problemi quell'anno lì, veramente tanti, e quindi era un anno un po' complicato, però in quel momento lì mi sono proprio gustato il viaggio con il mio orso nella mia fantastica vacanza strana.
0: No, perché una delle cose che dicevamo ieri sera, non so dopo quante ore lì a pogare in mezzo alla terra, perché il pogo deve essere bello sporco e sudato, se no non vale la pena, e era anche un po' questo, no? Perché è partita un po' il tema del ti ricordi, e in realtà sono venute fuori delle robe che sarebbero stati dei disastri epocali, no? Che quando le abbiamo vissuti, tipo, ti ricordi quella volta siamo andati a quella discoteca là che era lontana, ci si è bucata la gomma, poi non riusciamo più a tornare, no, che ridere 30 anni dopo, perché tu quella sera lì non
1: faccio,
0: è che...
1: Ti faccio ridere io, la stessa estate di questo fantastico orso, il bel giorno che era ora di tornare, io la mattina vado a prendere la macchina, la parcheggio davanti all'edificio con gli appartamenti, la carico... E la macchina non si accende più.
0: Eh certo.
1: E quindi io ho dovuto chiamare un simpatico signore che ha tirato tutto il calendario, tutto, prima dall'1 al 31 e poi dal 31 all'1, e mi ha smontato la macchina per cambiarmi la batteria spaccando tutto, chiedendomi un mutuo. Sì, non è stato molto divertente quello.
0: No, però, cioè lì per dire la vivi malissimo, non ansia. Poi dopo te lo ricordi con simpatica amicizia.
1: Che devi fare a un certo punto.
0: No, esatto, quindi insomma un po' questo è anche il gancio utopico che vi diamo. Ragazzi, non vi preoccupate se tipo oggi o nelle vostre vacanze sta andando tutto a scatafascio, perché un giorno lo racconterete con il sorriso.
1: Sì, ma guarda che io te ne posso fare quante ne vuoi di queste. L'estate dopo il Covid, per esempio.
0: Per esempio.
1: L'estate dopo il Covid, io vabbè stavo con una persona e siamo andati in vacanza insieme, no? Però siccome era dopo il Covid e viaggiare era ancora un po' dubbio, io sono andato in vacanza a Legnano.
0: Ok. Questi 5 km di separazione.
1: Io sono andato, cioè, sai che benissimo che io pazzico certo. Dalle parti di Cerro. Sono andato in vacanza a Legnano per un mese.
0: Ah.
1: Sì. E la mia vicina di casa, che era un appartamento diviso in due, quindi l'ingresso era in comune, si è presa il Covid.
0: No, vabbè, questo è però un po' sfiga, possiamo dirlo. Si può dire
1: è
0: sfiga.
1: È incredibile tutto questo. Comunque, e non mi ricordo se l'aveva preso o era sospetto Covid, una roba del genere.
0: Vabbè, cioè, tu dici, vabbè, allora a sto punto potevo andarmene anche alle Maldive, esatto. Devo rischiare.
1: No, no, infatti
0: almeno.
1: È stato simpaticissimo. Sì, sì.
0: Vabbè, anche quello viaggiare in Covid. Io dal Covid ricordo invece. Ecco, quello è stato un viaggio molto molto molto molto molto molto particolare, a Barcellona, sempre mordi e fuggi qualche giorno, ma ricordo per esempio che mio figlio, che andava a scuola, ha fatto molta fatica a staccarsi dalla mascherina, e quel viaggio era nato anche con l'idea di dire ok, adesso piano piano ci allontaniamo da questa cosa, perché era, come dicevi tu, quel periodo ibrido per cui magari la mascherina era ancora non solo diciamo tollerata ma auspicata, per esempio quando prendevi la metropolitana eccetera eccetera, però c'erano anche degli ampi spazi all'aperto, tipo non so il mega spiaggione che c'è a Barcellona eccetera, dove potevi stare all'aria aperta. E devo dire che ci è sembrato veramente strano di poter respirare. Questa è stata proprio una roba...
1: È vero.
0: che adesso la ricordiamo un po' con il sorriso, ma anche un po' no, perché è stato difficile.
1: È impressionante, cioè noi abbiamo passato una cosa che rimarrà nella storia per sempre,
0: sì, esatto,
1: che verrà studiata per decenni, secoli probabilmente, e noi l'abbiamo passata tutto sommato, cioè per quanto sia stata tragica, ma è stato un evento che ci è capitato il lunedì e apparentemente è finito il venerdì, poi in realtà è passato un sacco di tempo, capito?
0: Sì, e tra l'altro sentivo, giusto per così chiudiamo, poi andiamo al nostro giro di boa, la produzione di Un posto al sole, che sai essere questa super soap opera italiana che va avanti da 1,5 milioni di anni, credo, e che diciamo ha sempre embendato nel proprio canovaccio quello che accadeva nell'attualità dei personaggi. E invece per scelta di produzione ha scelto di non parlare del Covid, quindi questa parte non è stata narrata, e proprio con l'idea di dire, ed era un po' quello che facevamo anche noi nel nostro piccolo con la radio, le persone non hanno bisogno in questo momento di parlarne ancora, perché se ne parlava tantissimo. Quindi c'era questo bisogno di evasione, e quindi un po' appunto anche chi faceva intrattenimento cercava, con le difficoltà del caso, perché intanto su Facebook mi viene fuori quando facevamo le trasmissioni con i guanti, con la mascherina, con il coprimicrofono, con tutte quelle cose lì. Però insomma ragazzi, anche di questo siamo riusciti a lasciarcelo un po' alle spalle, e magari tra 20 anni ne parleremo anche col sorriso, perché questa è stata veramente una cosa. Poi noi fortunatamente appunto l'abbiamo visto passare, ci sono delle persone che hanno avuto delle perdite importanti, tra l'altro notizia che è passata così, l'avevo segnata per settimana scorsa, poi non l'ho più commentata. Però vi posso dire, fare proprio debunking, quel fake che è venuto fuori di quel testimone pentito che ha dichiarato che i camion che partivano da Bergamo erano in realtà vuoti, che era tutta propaganda, è stato indagato perché ha detto una grande fesseria.
1: Ma sì, ma è perché è risaputo che l'esercito non vede l'ora di prendere,
0: certo,
1: dei camion,
0: infatti,
1: e portarli in mezzo.
0: Infatti.
1: Alla...
0: No, però c'è, dai, stata gente che per avere quei 6 secondi di notorietà è riuscita a speculare anche con questo.
1: Io
0: fake.
1: Sono dell'opinione che sicuramente c'è qualcosa che non sappiamo, ma perché semplicemente l'affare di Stato e la gestione delle emergenze di Stato non è qualcosa che i cittadini,
0: certo,
1: devono conoscere fino al dettaglio.
0: Beh, la prossima volta chiediamo di mettere tutto su Facebook.
1: Esattamente. A me fa un sacco ridere quelli che però tutt'oggi dicono, quando è venuto fuori il discorso dell'antivirus, no? Ha detto, ah sì, la nuova influenza come il Covid. Io quando leggo questi commenti, ti giuro, prendo il telefono e lo scaglio contro il muro, perché non ce la posso fare.
0: Va bene, con questo sei arrivato alle 17.
1: No, mi sale il nervoso.
0: No, dai, ti faccio fare con calma. Ti provo, adesso c'è l'informazione, c'è il giro di bo, poi c'è un sacco di notizie fresche, fresche proprio.
1: Ci sarà anche il nostro infotraffico, lo scopriremo
0: essere,
1: tra poco.
2: Sono le 16:59.
3: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Caldo estremo, fino a 12 miliardi di costi l'anno. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 18 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di 2 petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche. dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, è qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Oggi fermi fino alle 16 mezzi pesanti. Lo stop si ripeterà domani, domenica 19 luglio, dalle 7 alle 22. All'ippodromo La Maura questa sera il secondo dei due appuntamenti previsti con la star portoricana Bad Bunny. Registrato il tutto esaurito. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee metro 1 e 5 e scendere alle stazioni di Lampugnano, Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 di notte. Sono in programma lavori notturni sulla 8 Milano-Varese. Tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ci siamo ripresi, 17.09 in questo istante. Chiudo la parentesi punk perché devo dire che il mio algoritmo in questi giorni mi sta dicendo cose. Aleggia tra il darmi notizie punk e mostrarmi dei video fatti con l'intelligenza artificiale di improbabili mezzi galleggianti che però fanno questo effetto frescura, tipo un furgoncino Volkswagen che si autogonfia e poi plana sul lago.
1: Lo voglio anch'io il tuo algoritmo.
0: Ma infatti io continuo a tormentare, questo lo voglio, perché mi sta dicendo cose l'algoritmo. Ma mi ha dato anche un reel di una cosa molto interessante, perché c'era il racconto di questa ragazza che raccontava un po' i locali perduti un po' dell'underground milanese, e tra questo c'era il Virus, che era un posto anche abbastanza piccolo, come diceva proprio la ragazza, quando c'era tanta gente c'erano 50-60 persone, direi quasi uno scantinato.
1: I numeri di adesso fa ridere.
0: Esatto, non mi stupirei neanche se non fosse stato esattamente, diciamo, che fosse un po' abusivo nella sua formazione, ma era super frequentato da punk, ma punk quelli proprio dell'epoca, no? Una su tutti, per dirvi un nome un po' più noto, era Gio Squillo, che è nata comunque come voce punk italiana, era proprio nell'ambiente, e ha raccontato di una sera in cui è andata a vedere, insomma, un concerto live che c'era lì, e c'era una coppia sul palco con la cresta super punk a bestia, una cosa, e sapete chi erano? I Righeira.
1: Cioè, quelli?
0: Quei Righeira. Per cui questo è un pezzo che secondo me è molto esistivo, che potremmo mettere, perché poi ce li ricordiamo tutti per Vamos alla Playa o L'estate sta finendo, ma ragazzi, ci sono molti più punk tra noi di quanti potreste immaginarvene, quindi state molto attenti. Tra l'altro ieri sera è stato bello perché appunto c'erano dei ragazzi molto giovani, non vedevo una cresta da 20 centimetri dai tempi d'oro, è stato fantastico. Ho fatto anche la foto, se andate su Sempione News, chiedendo, c'erano degli outfit pazzeschi, nonostante DJ abbia bocciato il mio, però insomma c'erano dei begli outfit.
1: Ma non l'ho bocciato, ho detto che basta, è estremamente zarro. Ma zarro in senso positivo, come dire.
0: Era così, si usava.
1: Particolare. A parte che parlo io, che guarda che appena scatta la mia settimana di ferie, io ho camicia a fiori e,
0: come se non ci fosse un domani,
1: e cappellino fucsia.
0: No vabbè, ma è semplicemente una collana che anziché essere dirottata sulla parte centrale del corpo era dirottata sulla spalla, insomma niente di che.
1: Ma ci sta, ci
0: tutta
1: sta,
0: roba
1: sta.
0: Che tra l'altro facevamo, sai quante volte la mia bigiotteria l'ho comprata al ferramenta, perché una volta c'erano i ferramenta, quello che vendevano le catene a metri.
1: Ma sai,
0: capito?
1: Che ci sono andato recentemente,
0: ma
1: da un ferramenta.
0: No, io lo voglio, sì. Cioè, devo rifarmi il look.
1: Posso dirti che ho anche parzialmente capito perché non ci sono più,
0: perché costano ormai un tantissimo.
1: Non è normale questa cosa, costano 800 volte quello che paghi da qualsiasi altro negozio.
0: Lo so.
1: Questo è un problema, eh.
0: Perché col palastra che ce lo facevamo diventare come Bulgari, lo facevamo diventare per
1: porca
0: fare...
1: miseria, mi è sembrato di entrare in una boutique di, non so, di qualche azienda di orologi prestigiosa.
0: Senti, invece parliamo di shopping. Ma di shopping alimentare.
1: Sì.
0: Perché ho trovato una soluzione utopica al consumo di plastica.
1: Ovvero?
0: Allora, intanto io faccio veramente questo.
1: Posso dirti che i Netturbini di Cerro Maggiore hanno trovato la soluzione anche loro?
0: La lasciano lì.
1: Non la ritirano.
0: Esatto. ragazzi, cioè, è un'opzione.
1: Sacco trasparente, plastica, tutto bello, me lo sono trovato lì senza neanche l'adesivo con scritto il perché.
0: È perché ci sono i turni di ferie.
1: Infatti io ho detto, grazie,
0: che fa caldo.
1: Buona giornata anche a voi.
0: Esatto, però così. Però posso dire che effettivamente io mi rendo conto che le confezioni di plastica sono veramente esplose nel corso degli ultimi anni. Bisogna, e non si può, io lo dico sempre, non si può sempre demandare al singolo utente,
1: esatto,
0: il fatto che ci sia tutto un lavoro sulla differenziata. È chiaro che il cittadino deve differenziare, ma è possibile che non si possono battere cassa alle aziende a monte che facciano un packaging decente?
1: Ma poi mi puoi fare la base della scatola in plastica e la parte sopra in carta, che le devo separare? Ma
0: esatto,
1: ragazzi, ma già, cioè...
0: ma io ho la soluzione.
1: Vai.
0: Arriva dalla Thailandia.
1: Vai,
0: però
1: spara.
0: Non è un'idea mia, non voglio arrogarmi un diritto che non ho.
1: Spara.
0: I supermercati in Thailandia stanno sostituendo

0: distribuendo gli imballaggi di plastica con, secondo te, con che cosa?
1: Oddio, in Thailandia sarà qualcosa di plant-based.
0: Esatto, con le foglie di banano.
1: Stavo dicendo di bambù, pensa un po', le canne di bambù.
0: No, con le foglie di banano. Infatti dice, a volte le soluzioni più intelligenti sono semplicemente quello che la natura ha già inventato, perché effettivamente la banana nasce già con la confezione.
1: Certo, certo.
0: E quindi in Thailandia alcuni supermercati stanno sostituendo la plastica con le foglie di banano per confezionare frutta e verdura
1: fresca.
0: Le foglie
1: di banano sono enormi.
0: Sono enormi, intrecciate, fai dei cestini molto belli. È un'idea semplice che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo e dimostra come non sia sempre necessario ricorrere a materiali che impiegano secoli per degradarsi, per proteggere gli alimenti deperibili, perché poi il ragionamento è questo. E leggevo anche, tra l'altro partendo da posti lunghissimi si arriva a cose spicce, stavo leggendo la storia di Cartel, che è una storia bellissima, non ve la voglio spoilerare perché magari quest'inverno ce la tiriamo fuori in maniera approfondita, però vi posso dire che la storia di Cartel è una storia d'amore tra i fondatori di Cartel, tra un chimico e una designer, o non mi ricordo se uno era un chimico o una chimica e designer, e ha fatto i famosi prodotti di plastica, no? Ha creato proprio delle soluzioni che hanno consentito di creare delle forme di arredo anche per l'oggettistica, ma anche di grande design, per, diciamo che le più famose che vediamo ancora adesso sono le sedie trasparenti,
1: bellissime,
0: che sono di una sono imitatissime, ma il brevetto Cartel consente di avere una sedia molto robusta che resta sempre lucida, che è resistente ai graffi, quindi c'è tutto un lavoro
1: pseudo indistruttibile,
0: tant'è che molti dei prodotti Cartel si trovano tantissimo anche nei vintage, nei mercatini eccetera, e leggevo appunto l'evoluzione della plastica, che è sicuramente sbocciata negli anni 70, e dicevano il paradosso è che abbiamo creato un materiale iperresistente, iperduttile, e noi cosa facciamo? Lo utilizziamo per confezionare delle cose che sono per loro natura usa e getta.
1: Esatto.
0: E soprattutto si faceva questo discorso anche sulle confezioni per i singoli eccetera, dove molto spesso è più il packaging che il prodotto che tu vai a comprare.
1: È vero, e apro una parentesi che secondo me farà innervosire un po' le persone ecologiste, ma fa innervosire anche me in quanto maker. I vape.
0: I chi?
1: I vape, sai, le sigarette elettroniche.
0: Ah, sì, sì.
1: Esatto, adesso ce ne sono di varie tipologie, usa e getta, tu pensa alla follia, che tu compri dal tabaccaio o nei vape store, li usi finché si esauriscono e poi li butti.
0: Ma no.
1: E questi hanno la batteria agli ioni di litio e un display.
0: Ma dai.
1: Ma ci rendiamo conto della follia?
0: No, è una follia.
1: Un vape che ti dura 4-5 giorni e tu dopo 4-5 giorni butti un involucro in plastica rigida, anche stilizzato in un certo tipo, una parte con la plastica trasparente, una batteria agli ioni di litio e un display.
0: No,
1: ma guarda
0: follia.
1: Che è folle sta cosa.
0: La nostra risposta è hashtag banano.
1: No, ma veramente, pensa che c'è tutta una community di makers che sta raccogliendo i vape buttati sia dalle strade che dai cestini, per smontarli e tirare fuori componentistica elettronica per fare i pacchi batteria per i progetti, per i computer, per
0: spero che non li mettano tutti nel deposito Bartolini, perché pare che, l'innesco del super incendio che ci sia stato un pacco da 10 kg di batterie di litio che si sono surriscaldate.
1: E ti faccio fare una risata, pensa che dire mi è successa la stessa cosa, una brutta disavventura, nel senso che fortunatamente non è esplosa, ma ho acquistato un telefono ricondizionato per lavoro qualche tempo fa e me lo sono trovato con la batteria gonfia.
0: Oh,
1: molto gonfia, nonostante mi fosse stata spacciata per batteria originale.
0: E invece
1: no, quindi occhio alla penna.
0: Occhio alla penna e occhio al banano. E direi che
1: io con questa mi dissocio.
0: No, abbiamo ancora un sacco di notiziole fresche da commentare.
1: Ascolta, visto che parliamo di ribellarci e far sentire la nostra voce, io ti ho recuperato il Rage Against the Machine.
0: Attenzione,
1: questa è tanta roba. Bulls on Parade, gran bella canzone.
0: Ci piace.

0: siamo, ci siamo. 17 e 21, siamo in diretta. Non vi ho convinto con il banano, secondo me. Non vi vedo convinti.
1: Vabbè, non farò battute tipo la signora Longari per capirci.
0: Vabbè, cambiamo subito il discorso. Però
1: mi cade sul banano.
0: Mi cado sul banale.
1: È un problema.
0: Ma perché a volte si scivola su delle cose che proprio non hai idea.
1: Tipo le bucce di banano.
0: Ma anche tra quelle che ti sto per dire adesso. Abbiamo parlato di Barcellona. Arriva un'iniziativa da Barcellona che dice addio al catrame. Via, basta.
1: Mi fa piacere, arrivederci. Le strade di cosa le facciamo? Di budino?
0: No, ma ci sottovaluti. Allora, a parte che questa cosa della depavimentazione, che ovviamente è stata tacciata come una roba da comunisti, in realtà è una cosa che sta dilagando in tutto il mondo, perché ci siamo accorti, ragazzi, voi che sapevate come farle le cose negli anni 70-80, che avete asfaltato la qualunque, anche tutte quelle aree che forse erano un filino comode per creare un minimo di refrigerio, magari per essere un po' delle zone di asciugatura. Quindi ci sono città in Italia, l'esempio più classico è Genova, ma non ve lo dico perché poi diventa tutto un problema della Salis, ma in realtà, cioè, si sta andando proprio anche a livello tecnologico in quella direzione, proprio per cercare di creare più superfici drenanti possibili e meno superfici riscaldanti. E a Barcellona, che di caldo ne sanno, oltre a mettere tutti i cocoriti sulla strada principale, ne hanno inventata un'altra. Le strade saranno realizzate con i noccioli di oliva o i noccioli di oliva.
1: Ma come?
0: Sì, si parla, pensa, di una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 75-76% e nella parte del processo. Perché? Perché comunque il catrame pesca tra tutto quello che è il, insomma, idrocarburi, tutte quelle robe lì, fossili, e non va bene questa cosa. E quindi hanno cercato di creare questo asfalto rivoluzionario che utilizza i noccioli di oliva per sostituire parte del bitume, il materiale derivato appunto dal petrolio, e secondo le prime stime l'introduzione di questa nuova miscela potrebbe portare ad una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 75-76%, un risultato significativo considerando che la produzione di asfalto tradizionale è altamente energivora e dipende da combustibili fossili.
1: Ma ci sta,
0: è un'ideona secondo me, anche perché loro dicono: qual è il prodotto più diffuso nel Mediterraneo? Le olive. Qual è il nocciolo più sputato nel Mediterraneo?
1: Le olive.
0: Le olive. E quindi hanno deciso di trasformare una risorsa e metterla a disposizione dell'edilizia urbana. Devo dire che l'edilizia, posso dire una cosa che per chi non è bergamasco sembrerà una roba strana, ma vi assicuro che secondo me dobbiamo guardarla con attenzione. Secondo me l'edilizia sta diventando la Formula 1 dei progetti green.
1: Sì, è vero.
0: Perché è cambiata radicalmente l'edilizia.
1: Ma la conosco molto bene, perché non potendo fare nomi, vabbè, posso dire che un mio cliente storico, diciamo, è proprio una entità, un'organizzazione che si occupa proprio di edilizia sostenibile. Quindi, volente o nolente, pur facendo io tutt'altro, ho dovuto scoprire tanto di questo mondo, ed è incredibile quanta attenzione all'edilizia green e alla sostenibilità ci sia anche e soprattutto in Italia.
0: E devo dire che secondo me il processo è stato due righe forzato sull'edilizia, nel senso che questa è la mia lettura, non è la scienza, però potrebbe essere un punto di vista interessante. Secondo me siamo partiti dal far west dell'edilizia, dove si buttavano anche rifiuti veramente senza alcun tipo di differenziazione, eccetera. L'importante era buttare via le macerie, cioè la categoria maceria era un mare magnum di materiali. Poi abbiamo cominciato a dire no, però le macerie possono essere suddivise, e è nato anche tutta la parte legislativa e burocratica legata ai formulari, quindi ciò che era materiale inerte, ciò che era materiale inquinante, ciò che era materiale pericoloso, eccetera. Quindi abbiamo forzatamente dovuto imparare a fare la differenziata, ma era un costo, ed è un costo veramente esagerato. E io qui apro e chiudo una piccola parentesi, non per difendere chi abbandona i rifiuti nei boschi, perché secondo me sono veramente dei delinquenti, però bisogna pensare il perché le persone lo fanno. Come al solito, secondo me manca una maggiore comunicazione, minori costi, maggiore disponibilità dei posti che possono accogliere il materiale.
1: Non si capisce una mazza di quando vengono,
0: esatto,
1: a prendere i rifiuti,
0: esatto,
1: quando, qual è il giorno, qual è la zona, qual è la linea. Non si capisce niente.
0: E quindi l'edilizia cosa ha fatto con i suoi tempi? Ha cominciato a dire: facciamo così, facciamo che ne produciamo meno di sta roba. E forzatamente ci si è portati con quel famoso greenwashing che è piaciuto tanto, che però secondo me comincia a portare dei risultati oggettivi. ci si è spostati a creare sempre più materiali che fossero ecocompatibili, più facilmente smaltibili, più facilmente smontabili, anche perché ormai, come mi dicevano, si parla di edilizia a freddo, quindi molte delle parti progettuali vengono fatte nelle fabbriche, montate e assemblate come se fossero diciamo dei componenti Lego, che vengono poi portati a freddo in cantiere, e quindi anche la manodopera, la movimentazione che c'è in cantiere, anche la sicurezza è molto diversa. Io ora da Maguta, che voglio vedere la betoniera che gira, mi fa impressione, però devo dire che sto seguendo anche dei maxi cantieri che ci sono qua nel nostro territorio, uno tra tutti lo Studentato, che dovrà aprire per la zona Mind. E le prime volte entravo un po' con la puzza sotto il naso, adesso mi rendo conto che l'edilizia e l'ingegneria edile, sia civile che industriale, secondo me è quel bancone di prova su tanto tipologie di prodotti green. Mi sbaglierò, però la vedo.
1: Mi trovi d'accordo? In realtà penso che sia anche un buon modo di fare indotto, perché comunque si creano delle nuove industrie e si velocizza l'evoluzione di queste industrie. Sì. Tante industrie si stanno convertendo dalla produzione banalmente del cemento a produzione di prefabbricati a base di cemento, e quindi tanta roba.
0: Solo cemento?
1: Non solo cemento.
0: E allora tra poco, subito dopo il nostro stacco musicale, vi racconterò anche il non solo cemento di Tokyo.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Oggi fermi fino alle 16 mezzi pesanti. Lo stop si ripeterà domani, domenica 19 luglio, dalle 7 alle 22. All'ippodromo La Maura questa sera il secondo dei due appuntamenti previsti con la star portoricana Bad Bunny. Registrato il tutto esaurito. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee metro 1 e 5 e scendere alle stazioni di Lampugnano, Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 di notte. Sono in programma lavori notturni sulla 8 Milano-Varese. Tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Music. Semplicemente music. Ovunque.
0: Siamo tornati a schiaffo.
1: In teoria non dovevamo tornare a schiaffo.
0: Vabbè, ma noi siamo sul pezzo.
1: La regia ci è simpatica sempre.
0: No, la regia era curiosa di sapere che cosa c'entra Tokyo con tutta questa storia.
1: Vai, cosa c'entra Tokyo?
0: No, perché mi fa riderissimo. Vi racconto questa cosa. Qui vicino alla radio, ma da anni, esiste un'abitazione che ha il tetto verde. E ogni volta che ci passavo da piccolo dicevo: ma che strano questo qua, ha capito niente questo qua. Cioè, il prato deve andare giù, mica deve andare su. Ma poi tutta la terra, ma cosa se ne fa del tetto verde? In realtà questo era un drago. E appunto, ormai la tendenza a Tokyo, anzi non è più una tendenza, ma è diventato un obbligo, è quello di costruire il tetto verde. Proprio con così lo zoccolo di terra e di erba. Appunto, dal 2001 alcuni edifici nuovi devono obbligatoriamente avere i tetti verdi, e questo serve a raffreddare la città, oltre che ho scoperto essere molto coibentanti, quindi c'è anche tutto un discorso di minore utilizzo delle energie, eccetera. E dice proprio: a Tokyo il verde non è una decorazione, è una difesa contro il caldo. Da anni il comune spinge per mettere piante dove prima c'era solo il cemento, vetro e asfalto. Il motivo è semplice: in città il caldo si accumula, ogni metro quadrato coperto di vegetazione aiuta a spezzare quella cappa che rende l'estate ancora più pesante. Dal 2001, con l'ordinanza di conservazione della natura, per molti nuovi edifici sono previste aree verdi sui tetti e sulle pareti, e non è un vezzo d'architetti innamorati del design, è una regola pensata per contrastare l'effetto isola di calore e rendere l'ambiente urbano un po' meno rovente. Perché effettivamente, se ci pensiamo, io sono una fan delle architetture che specchiano, perché anche edifici molto ingombranti con volumetrie importanti tendono, appunto, con le pareti a specchio così quasi non si vedono, riflettono il cielo, creano dei giochi di luce particolarmente belli, eccetera. Però mi rendo conto che effettivamente non è una cosa bella specchiare anche il calore. Forse dovevamo pensare a una roba un po' diversa.
1: Non solo non è una cosa... Mi senti, vero? Sì. Non è una cosa bella perché oltre a specchiare il caldo, pensa che c'è stato un caso, se non erro, a Londra, o non vorrei dire una cavolata, o comunque in un'altra metropoli, dove un edificio praticamente ricurvo, perché era di design, diciamo, era specchiato e ha fatto un effetto tipo raggio solare mortale, dove praticamente andava a fondere l'asfalto e le macchine che si parcheggiavano.
0: Il cetriolo, certo, nella City.
1: Pazzesco.
0: Sì. Non mi ricordo mai di chi è proprietà. Vorrei dire Chrysler, ma potrei sbagliarmi, anzi sicuramente è sbagliato. Però diciamo che comunemente è chiamato il cetriolo, che è stato uno dei primi edifici di arte contemporanea così, diciamo, stilizzato nella zona delle Docklands, quindi nella zona della City. Però insomma, vedi come cambiano le cose, no? E poi bisogna sempre testare le cose nel tempo, e anche qui torno al capitolo precedente. Meno male che ci sono quelli che in 5 minuti sanno già come farla. Nel dubbio però è il momento di tirar fuori la vostra passione per il giardinaggio, perché qua bisogna recuperare delle zone verdi. Mi viene da sorridere pensando a quando hanno letto questa notizia quelli che hanno inventato il bosco verticale a Milano e che sono stati insultati in tutti i modi. Io continuo a dire che non mi piace quell'edificio, però il concetto, cioè da un punto di vista del pensiero, erano avanti.
1: Io lo trovo d'avanguardia.
0: Non mi piace la forma, nel senso che lo trovo così opulento, così importante, così scuro, così tanto. Cioè, in quel contesto lì di Gaia Olenti, dove tutto è molto più light, che punta alla leggerezza, arriva sto coso qui gigante, scuro, pieno di alberi, mi fa un po' specie. Poi in realtà, se lo vedi dal basso, dalla biblioteca delle piante che c'è nella zona dietro Piazza Gaia Olenti, e vedi la prospettiva, la skyline da lì, ha un senso. Però lì per lì, quando l'hanno costruito, mi sembrava un po' una scarpa a un zoccolo, per usare un termine tecnico e giornalistico di quelli alti altissimi. Quindi insomma, vedremo. Sei riuscito a recuperare qualcosa nella nostra regia musicale di Joy Stan?
1: Io ho recuperato Anna Pepe, perché...
0: No,
1: senti, io l'altro giorno ero in macchina, ho sentito questo pezzo e secondo me funziona. Questa me la prendo io. Allora, io non sono un fan di Anna Pepe, premetto. Non è, diciamo, non rientra nei miei gusti musicali. Ma quando anni fa si diceva il tormentone, no? Secondo me questo è un pezzo che è candidato a essere un buon tormentone.
0: Anche perché quest'estate non abbiamo ancora il tormentone.
1: Proviamoci, dai.

0: Vabbè, comunque abbiamo avuto anche Anna Pepe a Rugby Sound, devo dire. È stata una serata abbastanza complessa.
1: Complessa per svariate ragioni. No, ma io non, detto, non sono un fan, però quando dico sento una canzone, dico che può funzionare in estate.
0: Vediamo.
1: Io la mia parte l'ho fatta. Ma... poi io tornerò a ascoltare Santana tra 5 secondi. Però
0: invece stavo dicendo fuori onda, non l'ho detto. L'altra sera c'era Salmo e a un certo punto io stavo scrivendo perché cioè vado al Rugby Sound e mi diverto perché viva Dio ho un lavoro che mi dà anche dei momenti che non sono solo fuori dalle carceri a 50 gradi all'ombra.
1: Grande.
0: Cerco di compensare anche facendo delle cose che sono divertenti e non ho voglia di sentirmi in colpa per questo, però ero lì a scrivere e quindi ero lì al tavolone a scrivere. A un certo punto alzo gli occhi durante il concerto di Salmo e dico: ma guarda questo qua che sembra proprio Lazza. Oh, era Lazza, cioè sono arrivati Nitro e Lazza a fare questa sorpresa, diciamo, a Salmo, anche perché quest'anno è un po' l'anno delle celebrazioni al Rugby Sound. Ci sono stati 30 anni del Subsonica, ci sono stati i 10 anni di Elvis Back, l'album che ha fatto esplodere un po' il successo di Salmo, e proprio perché Nitro e Lazza sono amici, sono arrivati a sorpresa. Devo dire, posso dirvi che vedere un cantante che riempie i palazzetti così veramente, io sono stata al concerto di Lazza, cos'era, un gennaio, questo gennaio dell'anno scorso, che muove così tante persone, vederlo così che arriva spiccio, carino, simpatico e si fa il brano col suo amico, mi è piaciuto molto. Anche perché devo dire che Lazza, anche se non conosco tutte le sue canzoni, non mi piace tutto il suo genere, ma secondo me lui come persona si sta gestendo sufficientemente bene, è anche cresciuto rispetto a proposito di quel famoso istinto rabbioso, no? Che poi negli anni cresce, è diventato papà e quindi sta crescendo anche un po' dal punto di vista musicale e anche nel modo di porsi con le persone, quindi insomma è stato bello. Ma io ho un appello da fare, DJ Ste, non posso chiudere questa puntata.
1: Un cappello da fare.
0: No, ho un appello da fare a tutti i miei amici veneti e bergamaschi, perché qua ragazzi abbiamo un mondo da salvare, cioè restiamo umili, però cioè, qua c'è da fare ragazzi, cioè, c'è bisogno di voi, capisci? Perché vai. In Italia ci sono oltre 7 miliardi di bottiglie di vino invendute.
1: Questo è gravissimo.
0: Cioè, è una crisi senza precedenti, è una roba gravissima, ragazzi. E a questo punto, veneti e bergamaschi, ma mettiamoci dentro anche i bresciani, non se ne parla più, c'è bisogno di voi. E questo perché, appunto, c'è un paradosso climatico e sociale. Da un punto di vista, il cambiamento climatico, che comunque, ve ne do una notizia, è in corso. Poi possiamo valutare il perché, il per come, velocità, non velocità, ma di fatto tutte le statistiche ci dicono che è in corso il cambiamento climatico. Ma per la viticoltura... ma sai che c'è? È anche una buona notizia. Per cui ci sono state delle produzioni meravigliose. Ma sì, col caldo, il vino che arriva per tempo, super dolce, tutti gli zuccheri al posto giusto. Peccato però che c'è minore fruizione del vino, anche perché cioè, bevo una roba, vado in strada, milioni di multa, esatto. Per cui non si può. E poi perché la Gen Z gliene può fregare di meno del vino.
1: Ma ti posso dare una news flash? Io non bevo vino.
0: No, ma tu...
1: non mi piace, non mi è mai piaciuto e non lo bevo.
0: Vabbè, voglio dire, ti abbiamo adottato, cioè non è possibile.
1: Mi offri un bicchiere di whisky, lo bevo molto volentieri. Mi offri una vodka, la bevo molto volentieri. Mi offri un bicchiere di Barbera, non lo bevo.
0: Ecco, a proposito di Barbera, un po' hai ragione, perché proprio dicevano la Gen Z non è che è scevra dall'utilizzo di alcol e lo vediamo tutti i weekend di cronaca, però alternano dalla birra, che sta diventando invece il prodotto molto ricercato perché si va a cercare la birra particolare, artigianale, dalla Frore, eccetera eccetera,
1: e non bevo neanche quella,
0: e non bevi neanche quella o i cocktail, tantissimo gin, ma il vino non se lo fila più nessuno, tant'è che questo disavanzo di Barbera diventeranno delle grandissime botti di aceto. Quindi ragazzi, almeno l'aceto nell'insalata, cioè qualcosa dobbiamo fare. E non metto l'aceto.
1: Io
0: vabbè,
1: non bevo,
0: ma allora è colpa
1: birra,
0: tua.
1: Né cocktail, né aceto, né niente.
0: Però è colpa tua a questo punto.
1: Fa? La Coca-Cola, sì, quella sì, non solo. Facciamo par condicio pure la compagnia alternativa, quella blu.
0: Ok, sì.
1: Vabbè, non siamo sponsorizzati. Anzi, diciamo alla Coca-Cola Company, se volete sponsorizzarci, chiamateci.
0: Esatto.
1: No, però quella sì, tanta in estate ci sta, bevande fresche, gasate. Però ecco, no, il vino e gli alcolici in generale, no, non sono un fanatico.
0: Però cioè, bisogna cercare anche delle soluzioni, a parte diciamo mettere a ferro e fuoco il fegato di tutte le regioni che hanno a che fare col vino. Però,
1: picco di coma etilico.
0: Picco di coma etilico e epatiti, come se non ci fossero mai. No, si parla di estirpare i vigneti in eccesso. perché a un certo punto qualcuno un passo indietro lo dovrà anche fare.
1: Oppure vendiamo più uva.
0: No, oppure vendiamo più uva andando però nei mercati che invece stanno avendo una grande crescita nei consumi, che sono Asia, Africa e Nord Europa.
1: Quindi loro si ubriacheranno come se non ci fosse un domani.
0: Sì.
1: Perché hai saputo che in Africa con 87 gradi all'ombra.
0: Cioè io in Svezia lo potrei capire un po' di più. In Somalia non lo so, non
1: bel
0: lo
1: vino
0: so.
1: Rosso corposo.
0: Però dice il vino italiano non ha un problema di qualità, il problema è come gestiamo i mercati.
1: Ed è anche un problema che ragazzi... Se Dané Geminga la gente non lo compra il vino.
0: Sì, anche perché posso dire, apro una... cioè, ma che prezzi? Sì, soprattutto follia. In un momento di superproduzione, non so, mi ricordo pagina 2 del libro di economia, cioè nel momento in cui c'è un eccesso di offerta, forse bisognerebbe, non lo so, lavorare su una politica
1: ma
0: dei prezzi.
1: Ma di più, io, indignato, mi indigno, ne ho piene le scatole che adesso qualsiasi cosa al mondo debba essere una nicchia di cui essere esperti. Oh,
0: possiamo essere cialtroni su qualcosa.
1: Basta, ti piace il vino?
0: E bevilo. Vino. Ma sono d'accordo, cioè, secondo me
1: cavolo.
0: Capisco che dobbiamo trovare anche quel lasso di cosa da parlare con il vicino d'ombrellone, ma si può stare
1: ma
0: zitti.
1: Ci stavo pensando l'altro giorno, cioè ti faccio fare una risata, stavo pensando di comprare delle candele per casa, perché dici le candele fanno profumo, no? Ma ci sono delle candele da 200 euro, ma non è normale sta cosa.
0: È perché c'è la flore particolare preso
1: ma è
0: da...
1: una candela.
0: Deve bruciare, deve bruciare,
1: deve stare accesa, deve avere un bicchiere.
0: Va bene, va bene. Io ho ancora due notizie utopiche, una
1: qui
0: serie.
1: Sta finendo l'ossigeno, by the way.
0: Esatto, ma non abbiamo ancora detto la parola caldo.
1: Senti.
0: Però ne ho due di notizie, tra poco però una serie e una molto meno seria.
1: Senti cosa ti ho messo?
0: Vai.
1: Conosci?
0: Purtroppo sì.
1: Come purtroppo? Sandy Martin.
0: Infatti,
1: people
0: from Ibiza.

0: Io a Sandy Martin invidiavo solo una cosa: riusciva ad avere il capello riccio senza il crespo anche a qualunque temperatura in cui si faceva il festival bar.
1: Ma è bellissimo. Comunque io sto ancora guardando, tu non hai il monitor della regia oggi, ma io sono ancora al contrario, quindi ciao.
0: Ciao.
1: Ciao amici della TV.
0: Vabbè, ti si sgonfiano i piedi, però così fa bene col caldo.
1: Mi gira la testa, siamo in diretta direttamente dalla ISS in orbita intorno.
0: Col caldo è importante stare con i piedi in alto.
1: Non so, mi dicono di stare con i piedi per terra, ma in questo momento ho la testa girata al contrario.
0: Vabbè, non è il momento per stare con i piedi per terra. Senti, quale vuoi, la notizia seria o la notizia faceta?
1: La notizia faceta.
0: Ecco, no, la teniamo per dopo.
1: Allora, non mi fare domande.
0: No, vabbè, manca un quarto d'ora, chiudiamo con qualcosa di...
1: Vai.
0: No, volevo solo sottolineare una notizia che è passata forse un po' sotto traccia, ma siccome io sono una rompiballe su questa cosa, la ribadisco, perché siamo riusciti a dover fare anche un regolamento con le nuove linee guide che vietano le riprese sessualizzanti per la telecronaca sportiva. Cioè, ve l'hanno pure dovuto dire questa cosa. No, però se ti faccio vedere le foto, cioè voglio dire, ti faccio vedere la foto.
1: Va bene,
0: va bene,
1: okay. Prendi il cameraman e licenzialo.
0: No, gli insegni a fare delle cose, perché
1: perdonami, se io faccio un'inquadratura del genere mi licenziano.
0: Esatto,
1: licenziano.
0: Però piaceva tanto questa, anche perché sai il paradosso, questo movimento del corpo sessualizzato delle donne nello sport è venuto fuori dal casus belli che è accaduto nel beach volley. E tu dici perché non è, no, ma aspetta, perché la cosa fa ridere. E dici, vabbè, perché le giocatrici di beach volley hanno questa brasiliana, le inquadrature. Non gliene è fregato niente a nessuno. Il problema è venuto fuori perché uno sponsor che doveva essere mettere il suo logo sulla mutandina ha detto: ma non vi sembra un po' troppo piccola questa mutandina, che non mi si vede il logo? Cioè, per cui...
1: Vedi, il capitalismo risolve tutti i problemi, anche quelli etici.
0: Per cui da lì è nato anche un ragionevole dubbio del dire: ma effettivamente abbiamo un problema con il modo in cui le donne vanno a fare. Ma non è, comunque sereni, perché non hanno cambiato il modo di svestirsi delle donne. Perché io non mi spiego perché un giocatore uomo di beach volley possa avere il pantaloncino e la giocatrice di beach volley debba avere una brasiliana che diventa sempre più simile a un tanga piuttosto che... Ma questo, sono bionda, io non lo posso capire.
1: Penso che stia un po' anche la malizia nell'occhio di chi guarda.
0: Beh, anche di chi riprende, però.
1: Di chi riprende sicuramente, ma ribadisco, lo licenzi. Tu, regista, se vedi che viene fatta una ripresa del genere, prendi il cameraman e lo mandi a casa.
0: Ma guarda che per un sacco di tempo a quel regista gli avranno dato una promozione dicendo: oh, che storia che hai fatto.
1: Che sfigata.
0: Però è arrivato dall'Unione Europea di Radiodiffusione insieme ad European Athletics e alle atlete di Holly Brand e Ivana Spanovic, che ha fatto partire proprio questo movimento, ha approvato le nuove linee guida per una copertura mediatica più rispettosa dell'atletica femminile, perché poi il mondo dell'atletica si è mosso tantissimo, non tanto nella corsa ma salto con l'asta, cioè cose in cui il corpo comunque è anche in posizioni un pochino esposte, e ovviamente anche con questo tipo di abbigliamento, e quindi dovranno essere delle riprese che siano più rispettose e che non prevedano la sessualizzazione delle parti atletiche senza però mortificare il gesto artistico. Per esempio, già nel mondo del pattinaggio artistico, dove anche qui la culottina si è ridotta a dei livelli fantastici, e quindi insomma questa è una piccola conquista che è arrivata. Ma quello che mi fa ridere è: ma te lo devo pure spiegare, cioè non ce la fai da solo, devo mettere pure il regolamento dall'Europa, ho dovuto dirti
1: ma
0: questa
1: infatti,
0: cosa.
1: Secondo me il discorso è molto più localizzato, cioè è l'emittente che dovrebbe prendere colui che è stato ingaggiato per fare le riprese e licenziarlo.
0: Ma non gliene frega niente l'emittente, soprattutto su
1: ma allora abbiamo bisogno di fare una legge, cioè tutta la catena, dal ciccio pasticcio che ha fatto le riprese al regista, alla catena, all'emittente, hanno sbagliato tutto.
0: Ma esatto, è per quello che è dovuta arrivare una regola. Ah, e a me fa ridere questa cosa, perché poi ovviamente passerà la storia, noi femministe rompiballe, vi ricordo che nasce tutto da un logo che non ci stava sulla mutanda, però cioè è vero che magari diventi pesante a parlare dell'argomento, ma la domanda è sempre: ma te lo devo dire? E tu dici: ma allora il regista eccetera, ma il regista veramente avrà avuto l'encomio, perché quel video sarà diventato virale, loro avranno fatto miliardi di visualizzazioni e ci hanno guadagnato con le sponsorizzazioni, quindi non gli è fregato niente a nessuno di dire: ma non si riprende così un atleta.
1: Ma per carità del signore, però a mio parere il discorso è: ci sta che l'abbigliamento magari sia anche, come dire, che consenta di vedere la forma
0: sì,
1: fisica.
0: Sì, ma è bella,
1: perché,
0: la loro parte scultorea.
1: C'è anche un aspetto estetico.
0: Assolutamente
1: che non
0: sì.
1: Ha niente di brutto come concetto.
0: Ma anche noi vogliamo vedere le ciabatte degli atleti.
1: Ma io sono per le pari opportunità, nel senso, È sacrosanta questa cosa. Il corpo sportivo è bello esteticamente.
0: Certo, dal punto di vista greco.
1: Come
0: proprio.
1: I greci, esatto. Cioè, è bello esteticamente, è poetico se vogliamo, è artistico, certo. Ma sempre con rispetto. E questo è il discorso.
0: Vabbè, quindi insomma, abbiamo fatto l'ultimo pippone. Però chiudiamo in gloria, ma lo facciamo tra
1: veramente,
0: po'.
1: Cioè, mi sembra che qua facciamo ogni volta una, vabbè, una predica incredibile.
0: Ma perché faccio la raccolta delle
1: no,
0: è l'algoritmo.
1: Ma
0: l'algoritmo.
1: È assurdo che si debba arrivare noi di Radio Punto a fare questi ragionamenti.
0: Vabbè, però abbiamo la chicchina finale, ragazzi.
1: Vai,
0: no, prima facciamo una pausa musicale, poi chiudiamo veramente in gloria con un argomento che ti piacerà, perché ha a che fare con le macchine.

0: Allora, non c'entra niente, ma mi è venuta in mano adesso questa notizia, mi ha fatto un po' sorridere, poverino, cioè lui avrà riso molto meno. Però due anni fa, a un circolo con piscina di Reggio Emilia, sono spariti qualcosa come 350 lettini, quelli per prendere il sole. Vado. Eh sì, metti che ti distrai un attimo. Un danno economico di 45k, come direbbe DJ Ste. Un anno dopo, però, perché devi essere anche un po' sfigato oltre che ladro, una conoscente dei gestori si trovava in vacanza in Albania e su una spiaggia di Caporodoni, non lontano da Durazzo, trova proprio decine di quei lettini. Ma come fa a esserne certa? Perché sul tettuccio del lettino c'è in bella vista il logo del circolo di Reggio, le onde chiare. Quindi bravissimo, piano diabolico, cioè proprio lupente spiccia casa, però
1: ma riverniceli almeno, cancellagli la scritta.
0: Vabbè, ma vuoi che vengono questi a Durazzo a vedere se io ho preso i lettini? Sì, sì,
1: parole,
0: i viaggiatori
1: veramente.
0: Sono quindi, cari viaggiatori utopici, guardate cosa c'è scritto sul lettino delle vostre, nelle vostre spiagge. No, ma fate ridere, perché cioè, quanto devi essere sfigato da 1 a 1000?
1: Ma un botto,
0: ma già proprio tantissimo. Vabbè, invece una cosa che mi ha fatto sorridere, perché sapete che sono un amante di Cars, il cartone animato meraviglioso,
1: bellissimo Cars,
0: bellissimo, tra l'altro quest'anno fai 20 anni, quindi insomma sentiti vecchio pure,
1: non
0: tu
1: me lo dire,
0: vieni nel mondo anche tu. Ma ho scoperto che la Disney in California ha ricreato Radiator Springs.
1: Ah sì.
0: Non lo sapevo mica io questa cosa qua. E ho visto le immagini di questo creator. E tra l'altro c'è una giostra, che è vero per i bambini, ma chi se ne frega, i bambini aspettano, ci saliamo noi, che ti rifà fare il drift nella pista di Cars. Questa è una roba bellissima, cioè questo vale un viaggio in California.
1: Ma tu lo sapevi che Porsche ha fatto un modello della 911 Carrera,
0: no,
1: intitolato Sally Special,
0: no,
1: che è ad oggi una, se non erro, la Porsche più costosa che tu puoi acquistare.
0: Ma ci credo.
1: Mi pare che sia o unica al mondo o comunque sia a tiratura limitatissima.
0: Ma io l'ho vista.
1: Ed è uguale a Sally.
0: Ma io l'ho vista.
1: Perché?
0: Era in galleria a Como.
1: Non è vero.
0: No, questo non è vero, però sono rimasta scioccata. Domenica scorsa sono andata dalle parti di Como, sono finita in galleria e a un certo punto mi sono sentita povera, ma tanto povera, perché avevo nell'ordine due Ferrari, una Lamborghini, una McLaren e l'altra che non mi ricordo cos'è, che no, la McLaren te l'ho detta, ah vabbè, poi c'era la Porsche, ma era quella dei poveri, voglio dire, cioè sei in giro con uno che c'è la McLaren, la Porsche è un po'
1: ma
0: da
1: poveri. Ma sai che Porsche, proprio per rifacendomi a questo discorso del Sally Special, innanzitutto è bellissima perché è identica di Sally, del colore quell'azzurrino, sì, chiaro perlato, e ha anche le righine che dietro il tatuaggio,
0: no, vabbè,
1: dei tribalini, ce l'ha sotto lo spoiler proprio come Sally, e c'è proprio la scritta Sally Special, e hanno fatto anche 3 modelli dedicati a Toy Story, una come Buzz con tutta a tema Buzz Lightyear, una a tema Woody e una a tema Jessie,
0: la bella cowgirl,
1: la cowgirl, esatto.
0: Ma,
1: hanno fatto 3 Porsche così customizzate, dedicate a Toy Story. Io,
0: quindi ragazzi, in questa puntata utopica siamo riusciti a partire dai punk a bestia per arrivare a Toy Story, e voi dite che in altre radio si trovano cose così, ma non ci credo, non, esatto, ci credo assolutamente. Io direi che siamo arrivati però pronti a salutarci. Questa è la penultima puntata di Caffè Utopia per questa stagione, ma ci ritroviamo sabato prossimo. Chiuderemo con tanta magia, sarà con noi, non so ancora se in presenza, in collegamento, Mariano Navetta, perché ci prepareremo al Festival della Magia che si terrà a Novara il 29 di agosto, quindi anche lì ci sarà un freschino che non aspettiamo altro, però ne parleremo la prossima settimana con il nostro Mariano.
1: E chi penso?
0: E chi pensi?
1: È proprio lui.
0: Ma certo, Magic Mariano.
1: Magic Mariano.
0: Ma assolutamente sì, no? Cioè scherzi. È uno dei nostri maghi utanzi, è il nostro mago
1: fantastico,
0: utopico, quindi non vedo l'ora di risentirlo. Quindi per adesso vi saluto e ci rivediamo martedì al Rugby Sound per il grande finale con Manu Chao, e poi la prossima settimana con tante notizie utopiche.
1: Tanta roba, allora
0: ciao.
1: Grazie per essere stati in nostra compagnia, e noi vi lasciamo la fantastica musica di Radio Punto con Angelo Moscara che sarà dopo di noi, e poi una puntata di
0: Untitled.
1: Untitled. Ciao!

0: 7 e 59 minuti.
1: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Visita di Salvini a Roggero in carcere a Bollate, tra pochissimo dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa. Un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile, causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unita attorno a noi, qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: Allora amici, come va? Fa caldo, eh? Molto molto caldo. Spero che molti di voi siano in località di villeggiatura e magari davanti a un bel condizionatore puntato in faccia, ecco, per stare più freschi, perché il caldo è veramente tanto. Bene amici, questo sabato qui al centro della musica, questo 18 luglio 2026, naturalmente con Angelo Moscara. Voglio sempre ringraziare chi mi ha preceduto, cioè la bravissima Laura Defendi e DJ Ste con il loro programma Caffè Utopia. Partiamo come tutti i sabati con la novità della settimana. Questa settimana tocca agli U2, il loro ultimo lavoro porta il titolo di Street of Dreams.

E come tutti i sabati abbiamo aperto con la novità, questa settimana erano gli U2 con la loro Street of Dream, ascoltata naturalmente qui da Radio Punto al Centro della Musica Weekend con Angelo Moscara, ascoltata in FM 88.15, 89.10, 88.8, ma ascoltata anche in suono digitale, cioè in DAB Plus, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e anche su parte dell'Emilia Romagna. Ma se siete in giro per il mondo potete naturalmente ascoltarci tramite app, scaricando la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Poi c'è anche FM World, un'app molto molto intelligente, racchiude molte radio di tutto il mondo, tutte le radio del mondo. C'è anche Radio Punto, basta andarla a cercare, mettergli il cuoricino come preferita e ve la tenete lì. Ogni volta che aprite l'app appare Radio Punto e potete ascoltare Radio Punto in tutto il mondo. Radio Punto si può vedere anche in televisione. In che modo? Basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV per vedere i colori e sentire la musica di Radio Punto. La potete vedere anche sul vostro smartphone e sul nostro sito radiopunto.it. La potete vedere anche sul canale 833 del vostro televisore. Poi potete WhatsAppare al numero 379 100 26 45, è il nostro WhatsApp.

qui con noi al centro della musica weekend con Angelo Moscara. Il brano si chiama Wishing Well. In questo caldo sabato 18 di luglio 2026, quanti girano col piccolo ventilatore puntato in faccia? Io invece mi sono comperato un simpatico ventilatore da collo. Sì, sì, funziona. Funziona e funziona anche bene. Bene, amici, in questo sabato caldo, d'altronde parliamo anche di matrimoni, e uno è un matrimonio famoso c'è stato. A pochi giorni dalle nozze che si sono recentemente svolte, Taylor Swift e Travis Kelce hanno deciso di non condividere la felicità di questa fase della loro vita solo con amici e parenti, ma di far star bene quante più persone possibile. Per questo hanno fatto una serie di donazioni per un totale di 26 milioni di euro a 20 organizzazioni benefiche. 9 banche alimentari, un'organizzazione contro il maltrattamento degli animali, 7 programmi educativi e 3 ospedali pediatrici. Complimenti, veramente complimenti, perché hanno fatto anche del bene, guadagnano tanto, se lo possono permettere, e fanno anche del bene, e siamo contenti di questo che hanno fatto. D'altronde, l'ultimo album di Bungalow si chiama Fuoco Sacro. Noi ci ascoltiamo Brizza Morena.

Brisa Morena è il titolo del brano che ci siamo ascoltati per Bungaro, un brano di successo che è già nella rotazione musicale di Radio Punto. Bene amici, a questo punto del programma, come tutti i sabati, si parla del quarantennale, cioè di un album che è uscito 40 anni fa. Quarantennale per Modern Lover, che è il primo album in studio del cantante croato Sandy Martin, pubblicato dalla etichetta discografica Ariola. I brani contenuti nel lavoro sono 9, e di cui 2 di successo. Uno è Exotic ed Erotic e l'altro è ancora più famoso, perché chi non lo conosce, ce l'abbiamo già in sottofondo e rappresenta tutto l'album. Si chiama People from Ibiza, quarantennale per Sandy Martin.

Tabellin, il brano che abbiamo ascoltato per Radio.Classic per quanto riguarda Susy 4 e Chris Norman qui con noi, qui al Centro della Musica Weekend. Sono passati tanti anni, 1978, gli anni volano, volano, volano, ma volano anche per Jovanotti. Infatti per i suoi 60 anni Jovanotti si regala addirittura un film. Si tratta di una documentazione sulla sua vita intitolata appunto Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, in arrivo dal 26 di novembre al 2 di dicembre 2026. La pellicola, diretta da Dario Zonta e da Carlo Zoratti, racconta la vita di Lorenzo Cherubini in tutto e per tutto. Assistiamo ai primi passi in radio e poi al progredire della carriera artistica appunto di Lorenzo, senza tralasciare i momenti più personali e meno noti naturalmente. Lorenzo appare anche nella sua fragilità, nelle sue esperienze di dolore e di paura. L'artista mette a nudo anche le sue debolezze, perciò un film da vedere per chi ama il grandissimo Lorenzo, che in questi anni ha fatto tanto, tantissimo, tanto, tantissimo. Ha cantato, se non sbaglio, anche con Luca Carboni, che è un altro grande della musica italiana, Noi lo ascoltiamo con un brano che ci fa pensare a una partenza, magari in moto, e si parte per la costa romagnola e si va al mare. E lui è Luca Carbone, il brano si chiama Mare Mare, Luca Carbone.

Si va in moto sulla costa adriatica, magari al mare, come ha fatto lui, Luca Carboni. Era alle soglie degli anni 2000 con questo Mare Mare che abbiamo ascoltato qui a Radio Punto, qui con Angelo Moscara, qui naturalmente al Centro della Musica Weekend in questo sabato. Adesso lasciamo lo spazio al traffico.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Oggi fermi fino alle 16 mezzi pesanti. Lo stop si ripeterà domani, domenica 19 luglio, dalle 7 alle 22. All'ippodromo La Maura questa sera il secondo dei due appuntamenti previsti con la star portoricana Bad Bunny. Registrato il tutto esaurito. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee metro 1 e 5 e scendere alle stazioni di Lampugnano, Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 di notte. Sono in programma lavori notturni sulla 8 Milano-Varese. Tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Al centro.

uno dei capolavori di Harry Styles, Sing of the Time. L'abbiamo ascoltato qui quest'oggi, in questo 18 di luglio 2026, qui al Centro della Musica Weekend con Angelo Moscara. Pronti ad andare in vacanza? Ma quando andate in vacanza, voi staccate veramente o avete sempre la testa sul lavoro? Perché secondo la ricerca di quasi la metà dei lavoratori, il 44%, non riesce a staccare del tutto dal lavoro e controlla le email persino durante le vacanze. Questa reperibilità forzata si scontra però con una netta inversione di tendenza guidata però dalla generazione Z, che si impegna attivamente a difendere il proprio tempo libero, mantenendo la vita privata ben separata dalla sfera professionale. Più in generale, il 67% degli italiani dichiara di lavorare per vivere e non il contrario, manifestandolo con un forte bisogno di riposo. Una quota che tra i giovani sale addirittura al 70%. Voi che fate? Attaccate sempre il computer, guardate le email, guardate chi vi ha pagato, guardate chi non vi ha pagato se siete in proprio, o non so, le varie, perché le aziende non chiudono più come una volta. In agosto si fanno i turni, si lavora e uno rimane

Bossa Nostra è il titolo del brano che ci siamo ascoltati per Gaia qui con noi con la sua musica che ci rende anche felici, perché è una bossa nova e perciò ci rende felici, perché la musica è terapeutica, ci accompagna quando siamo tristi e vogliamo risollevare il nostro morale, oppure se abbiamo bisogno di piangere tutte le nostre lacrime. Un team di scienziati dell'Università di Groningen in Olanda ha effettuato uno studio per individuare i 10 brani più gioiosi di sempre. Noi vediamo i primi 5, Al quinto posto I'm Believer dei Monkees, al quarto Eyes on the Tiger dei Survivor, ve la ricordate? Al terzo posto Uptown Girl di Billy Joel, al secondo posto gli ABBA con Dancing Queen. Il brano più felice di tutti è Don't Stop It Now dei

E questo sì, amici, è il brano che dà più felicità, il brano più felice, Don't Stop Me Now dei Queen, che noi abbiamo ascoltato quest'oggi per stare ancora più felici. E anche perché dobbiamo stare felici, perché quando arrivano le multe, ogni tanto arrivano, nostro malgrado, ci si incavola un pochettino tanto, ecco, diciamo. Surreale episodio però è accaduto a Roma, dove Stefano Angeloni, odontoiata di 65 anni, parcheggia la propria auto in un parcheggio a strisce bianche in via Catullo, zona Prati. Mattino successivo, passeggiando con il cane nei pressi del parcheggio, nota che le strisce sono dipinte, sono state dipinte la notte, però in blu, e che sul parabrezza, sulla sua auto, svetta una bella multa. Naturalmente sotto le ruote dell'autovettura le strisce erano rimaste bianche. Pubblica il video sui social, in pochi istanti quel video ha guadagnato migliaia di visualizzazioni e commenti, tra i quali quelli di un avvocato che si rendeva disponibile a offrire assistenza legale gratuito in caso di causa. Eh sì, ragazzi, bisogna stare attenti alle multe, ma queste non sono multe, queste sono un pochettino un po' degli scherzi, perché da parte dei comuni, perché se strisce bianche poi me le dipinge, no, così non va bene, Va bene, che dire, meno male abbiamo qui con noi abbiamo una cosa molto bella, il disco Estate.

Stupenda veramente, disco estate per quanto riguarda questo 18 di luglio 2026, qui al centro della musica weekend con Angelo Moscara. La canzone è quella di Chris Rea, il brano è On the Beach.

Biagio Antonacci, mi fai stare bene. Stiamo tutti bene quando ascoltiamo la sua musica. Stiamo tutti bene quando ascoltiamo la bella musica di Radio Punto. Questo dobbiamo dirlo, perché è bello ascoltare la musica. Abbiamo detto che ci sono anche dei brani che ci rendono felici. Attenzione, quando eravamo bambini i genitori ci dicevano: non parlare con gli sconosciuti. Vi ricordate? Secondo studi recenti, invece, come quelli condotti dagli psicologi Nicholas Hampley dell'Università di Chicago, parlare con gli sconosciuti renderebbe le persone addirittura più felici, più di quanto lo faccia il dialogare con conoscenti, familiari, e addirittura questa attività farebbe sentire gli individui più ottimisti e empatici. Figuratevi, perciò bisogna parlare con gli sconosciuti, basta che non abbiano brutte intenzioni, Ve la ricordate lei? E lui? Spiller.

Mi piaceva da impazzire questo brano. Lui era Spiller insieme a Sophie Ellis Bextor. Il brano era Groove Jet, molto molto bello. È stato uno dei brani, diciamo, anni 90, molto molto belli per questo DJ e per questa cantante. Bene, il programma di oggi termina qui, amici. Noi ci risentiamo naturalmente lunedì alle ore 17 con la trasmissione nell'orario tradizionale dalle 17 alle 18. Invece il sabato siamo con Al Centro della Musica Weekend dalle 18 alle 19. Bene amici, vi lascio con Untitled con Ricky Gibson e vi auguro una buona domenica. Ciao ciao da Angelo Moscara, rimanete al Centro della Musica naturalmente con Radio Punto.

0: 36 minuti.
1: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Caldo estremo, fino a 12 miliardi di costi l'anno. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, Esteri in apertura. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa. Un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile, causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo, a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Oggi fermi fino alle 16 mezzi pesanti. Lo stop si ripeterà domani, domenica 19 luglio, dalle 7 alle 22. All'ippodromo La Maura questa sera il secondo dei due appuntamenti previsti con la star portoricana Bad Bunny. Registrato il tutto esaurito. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee metro 1 e 5 e scendere alle stazioni di Lampugnano, Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 di notte. Sono in programma lavori notturni sulla 8 Milano-Varese. Tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Benvenuti a Titan, sta per cominciare.

This is everything. This is everything. Deliver us serenity.

This is a God dream. This is a God dream. This is everything.

Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con la bellissima Ultralight Beam di Kanye West assieme a Chance the

per Kelly Price, Kirk Franklin and The Dream, una delle mie canzoni preferite di Kanye West, la mia preferita, no, la mia seconda preferita dell'album che andremo a ascoltare oggi, che è l'album del 2016 di Kanye West, ovvero The Life of Pablo. Un album molto importante nella sua carriera, perché segna in qualche modo un nuovo status quo dopo la sperimentazione di Jesus, che rompe molto rispetto ai vecchi lavori di Kanye come My Beautiful Dark Twisted Fantasy o addirittura la trilogia del College. In questa puntata dovrò andare un pochettino veloce perché le canzoni sono tante, sono belle e sono lunghe. Noi abbiamo appena ascoltato Ultra Light Beam, una traccia gospel bellissima che parla della fede di Kanye in Dio, e The Life of Pablo si riferisce a tre Pablo diversi. Infatti nella cover troviamo anche scritto which one, quale di questi Pablo, e in base a quello di cui sta parlando si riferisce all'artista Pablo Picasso, al corriere della droga Pablo Escobar e all'apostolo Paolo, che è chiamato Pablo in spagnolo. Ultra Light Beam per me è una canzone veramente incredibile, ma ora direi di passare a una delle canzoni più iconiche della discografia di Kanye e sicuramente la più iconica di tutto della Life of Pablo. Stiamo parlando di Father Stretch My Hands, parte 1.

Father Stretch My Hands Part 1 di Kanye West, Kid Cudi e Kelly Price. Una traccia che è prodotta da Metro Boomin ed è credo la traccia più famosa in cui viene utilizzata la tag di Metro Boomin in questo modo. Metro Boomin è uno dei produttori più importanti per quanto riguarda la scena americana. E questa canzone va a parlare di come dopo una lite con una ragazza, Kanye in realtà realizza che la cosa più importante è svegliarsi accanto a lei ogni mattina, che quindi l'amore vince sopra l'odio, e Father Stretch My Hands è un'immagine comune per rappresentare la preghiera verso Dio e prostrarsi verso Dio. Nell'album troviamo anche la seconda parte di questa canzone, che è da proprio parte 2, che non andremo a ascoltare oggi, non è neanche particolarmente fantastica, però insomma la parte 1 è veramente tanta tanta roba. E ora passiamo a una delle tracce più controverse credo di tutto l'album, stiamo parlando di Famous Man.

0: Famous di Kanye West. Credo una delle canzoni più controverse della nuova era. No, non è vero, però vabbè. Una delle canzoni più controverse della nuova era di Kanye, perché va a riprendere lo scontro con Taylor Swift. Se vi ricordate, nel 2009, durante i VMAs, Kanye West aveva interrotto il discorso di Taylor Swift, creando un gigantesco putiferio che ha portato Kanye West ad essere bandito dall'America e fare My Beautiful Dark Twisted Fantasy. In questa canzone Kanye va a riprendere questa cosa con Taylor Swift ed è diventata ancora peggiore il discorso, perché nella canzone c'è una linea che si riferisce proprio a Taylor Swift, che dice che ha sostanzialmente reso famosa Taylor Swift, una cosa che in tanti fan di Kanye dicono, e Kanye la va a dire in questa canzone. E in seguito a questa cosa c'è stato uno scontro, perché Kanye e Kim Kardashian, ovvero sua moglie, dicono che Taylor Swift aveva dato il permesso per usare questa linea, mentre Taylor Swift dice: no, io non ho mai detto che puoi dire questa cosa qua nella tua canzone. E quindi c'è stato questo scontro in cui facevano anche i video della telefonata, perché Kanye West aveva chiamato Taylor Swift chiedendogli questa cosa, e Kim Kardashian aveva registrato la conversazione, e a un certo punto si dava ragione a Kim Kardashian, poi si è dato ragione a Taylor Swift, non si capisce niente. Quindi insomma, controversie con Kanye non sono nuove, però questa è anche abbastanza particolare come controversia. E ora proseguiamo ad ascoltare The Life of Pablo con una canzone che in realtà è un interludio, dura 45 secondi, ma secondo me è molto importante all'interno di questo album. Stiamo parlando di I Love Kanye.
1: I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spazzing the news Kanye. I miss the sweet Kanye, chop up the beast Kanye. I gotta say, at that time I'd like to meet Kanye. See, I invented Kanye, it wasn't any Kanye's. And now I look and look around and there's so many Kanye's. I used to love Kanye, I used to love Kanye. I even had the pink polo, I thought I was Kanye. What if Kanye made a song about Kanye, call I miss the old Kanye. Man, that'd be so Kanye. That's all it was Kanye. We still love Kanye, and I love you like Kanye loves Kanye.
0: I love Kanye, un interludio molto corto che proviene da uno sketch del Saturday Night Live, che è tipo un programma serale, tipo che tempo che fa, in cui c'era questo sketch in cui facevano una battaglia di freestyle e Kanye West faceva proprio questo freestyle, che poi ha deciso di inserire all'interno dell'album dopo la sua performance in cui ha presentato l'album al Madison Square Garden l'11 febbraio del 2016. Ed è una traccia in cui va a prendere in giro sostanzialmente tutte le critiche che sono state fatte nel tempo, perché già, come vi dicevo, dopo Graduation, a partire da 808 and Heartbreak, la gente iniziava a dire: ah, non mi piace questo nuovo Kanye, così burbero, così aggressivo, così egoista, eccetera eccetera. E in questa canzone va sostanzialmente a prendere in giro queste cose qua. Ed è divertente perché nella canzone Kanye dice la parola Kanye 25 volte e alla fine dice: amo te come Kanye ama Kanye. Quindi tanto. È una cosa così satirica, però insomma è divertente mettere dentro. Ma ora proseguiamo con un'altra canzone di The Life of Pablo. Stiamo parlando di Waves.

Waves di Kanye West e Chris Brown. Questa è una canzone molto particolare perché dovete sapere che Death of Pablo ha avuto un processo produttivo molto travagliato, durato 3 anni, da Jesus appunto del 2013 a Death of Pablo del 2016, e inizialmente questo album era chiamato So Help Me God e all'interno aveva anche altri singoli che sono stati rilasciati in quel periodo. Poi l'album ha cambiato nome in Swish, poi ha cambiato proprio in Waves, che è il titolo di questa canzone, e poi in Death of Pablo. E se nella tracklist di Waves questa canzone era presente, nella tracklist originale di The Life of Pablo non c'era questa canzone. Ma Chance the Rapper, che è uno dei collaboratori più frequenti di Kanye, ha combattuto per inserire questa canzone all'interno dell'album. Infatti, sempre alla stessa presentazione dell'album al Madison Square Garden, questa canzone non era presente. Era un album molto diverso con il Madison Square Garden, ma questo perché Kanye ha detto che l'album è un'opera artistica vivente. È il primo album nella storia della musica che continuava a essere aggiornato nel tempo fino ad aggiungere una canzone finale 4 mesi dopo la sua uscita. E Kanye è famoso per pubblicare gli album in uno stato magari non super finito e poi finirli nel tempo. Il caso di Bully è molto chiaro: ha rilasciato Bully, che era in un certo stato, e qualche mese dopo ha rilasciato Bully Deluxe, in cui oltre ad aggiungere 2 canzoni ha sistemato tutte le canzoni, ha riregistrato le sue parti, ha mixato meglio il tutto. È fatto così. E tutto ciò è partito proprio da The Life of Pablo. Ora passiamo a un'altra delle mie canzoni preferite di quest'album. Stiamo parlando di Fuck My Life, anche detto FML.

FML di Kanye West, che effettivamente, se ascoltate attentamente la canzone, FML può stare sia per Fuck My Life, quindi scombussola la mia vita, ma anche For My Lady, quindi per la mia donna, sostanzialmente. Infatti questa canzone va a raccontare le difficoltà che ha Kanye West con la fama, con il controllo di se stesso e con lo stare fedele alla sua moglie del tempo, ovvero Kim Kardashian. Ma dice che anche aprirsi e mostrare le proprie emozioni ha costruito un matrimonio molto forte con pochi litigi importanti. Questo poi ovviamente andrà a cambiare nel tempo, perché in seguito all'uscita di quest'album, Kanye durante il suo tour, Saint Pablo Tour, ha avuto un tracollo psicologico durante uno show che l'ha portato a essere ricoverato all'UCLA, quindi a un ospedale psichiatrico. E dopo quello, ed è in quel momento, in quell'ospedale, che gli è stato diagnosticato il disturbo bipolare. E da lì in poi è andato un po' tutto peggiorando, perché durante l'epoca di produzione di dei suoi album, The Y.O.Y.O., ci sono, vediamo anche nel documentario In Whose Name uscito l'anno scorso, ci sono stati tanti litigi importanti di Kanye che impazziva improvvisamente, che poi nel 2021 ha portato al divorzio con Kim Kardashian. Quindi questo è l'ultimo momento, credo, in cui Kanye era veramente quasi sano, ma già iniziava a non esserlo, perché se ha avuto un tracollo durante il tour di questo album, evidentemente non stava benissimo neanche prima. Però devo dire, Kanye e The Weeknd assieme, una combo veramente pazzesca. Noi siamo giunti ora alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché torniamo con altre canzoni di The Life of Pablo.

0: like Joseph with no love. Cover saint and lamb's wool.
1: And she was
0: we surrounded by, wolves.
2: Wolves di Kanye West, Vic Mensa e Sia. Questa canzone di base parla di emozioni come la paura, la speranza e l'amore. E in questa canzone parla anche di sua madre Donda e la compara a sua moglie, ovvero appunto Kim Kardashian. E anche questa canzone ha un processo molto lungo, perché parte dal 2015, che aveva all'interno Vic Mensa e Sia. Poi un anno dopo, quindi durante la preview al Madison Square Garden di quest'album, erano stati rimpiazzati da Frank Ocean, che poi invece la parte di Frank Ocean successivamente è stata spostata nella sua traccia solista, ovvero Frank Struck, e sono stati ripristinati Vic Mensa e Sia all'interno di questa traccia. Anche questa veramente bella, l'avevo sottovalutata all'inizio, ma molto bella. Anche la prossima inizialmente l'avevo sottovalutata, ma devo dire che non è per nulla male. Stiamo parlando di 30 Hours.

0: just doing an ad-lib track right now. What's up?
1: 30 hours.
2: Thirty Hours di Kanye West. Questa è una canzone che va a ragionare su una relazione passata, probabilmente quella con Shoemaker Rainey, terminata nel 2004, quindi quando Kanye stava ancora facendo The College Dropout, dal punto di vista della sua relazione presente al tempo con Kim Kardashian. 30 ore sono quelle che servono per andare da Chicago, dove viveva Kanye, a Los Angeles, dove invece andava per registrare The College Dropout, e dice che faceva avanti e indietro appunto per questa ragazza 30 ore tra Chicago e Los Angeles. La prossima canzone ha nel titolo Los Angeles, è una delle tracce più vecchie di quest'album. Stiamo parlando di No More Parties in LA di Kanye West assieme a Kendrick Lamar.

No More Parties in LA di Kanye West e Kendrick Lamar, una canzone che appunto proviene dalle sessioni di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, in realtà da quelle di Goodass Job, in cui Madlib aveva presentato diversi beat a Kanye e tra questi c'era proprio quello di No More Parties in LA. E in questa canzone vanno sostanzialmente sia Kanye West, che appunto viveva a Los Angeles per fare le canzoni eccetera eccetera, e Kendrick Lamar, che invece è di attorno a Los Angeles, si scambiano le loro visioni sulla città, sulle persone ricche eccetera eccetera. Se vi ricordate, proprio per My Beautiful Dark Twisted Fantasy Kanye West ha fatto un'iniziativa, quella dei Good Fridays, cioè che ogni venerdì rilasciava una canzone, e alcune di quelle poi sarebbero effettivamente uscite nell'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. E per The Life of Pablo ha fatto la stessa identica cosa, in cui aveva rilasciato Real Friends, 30 Hours, No More Parties in LA e Facts. Questo per farvi capire comunque l'importanza che per Kanye aveva quest'album, perché ha segnato proprio un nuovo capitolo della sua carriera. E come vi dicevo appunto, in Good Fridays c'era all'interno Facts, all'interno di The Life of Pablo c'è Facts con una versione rifatta da Charlie Heat. Quindi adesso andremo ad ascoltare Facts, Charlie Heat.

0: FX Charlie Heat version. Questa canzone è una traccia in realtà molto leggera, che parla dei successi della linea di abbigliamento delle scarpe di Kanye, ovvero Yeezy, e tutta la canzone è sostanzialmente una celebrazione della Yeezy Boost di Adidas, quindi la linea appunto di scarpe di Kanye West, e denuncia il suo competitor, ovvero Nike. Dice che Yeezy è più alto di Jumpman, quindi sarebbero le Jordan, e tutta la traccia così, molto simpatica, molto divertente. E ragazzi, ora siamo giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché chiudiamo con la canzone più bella per quanto mi riguarda di The Life of Pablo. Stiamo parlando di Saint Pablo, la canzone che è stata aggiunta 4 mesi dopo all'album assieme a Sanfa, veramente incredibile. The Life of Pablo è un album molto importante nella discografia di Kanye, personalmente non è tra i miei preferiti, ma è comunque, va riconosciuto che è un album molto importante nella discografia di Kanye, e da qui in avanti cambierà molto il modo di lavorare di Kanye, appunto per questa cosa degli album che vivono nel tempo, che continuano ad avere aggiornamenti nel tempo, anche grazie alle piattaforme di streaming che lo permettono. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire radio.cfm 88 150 89 100, con il DAB Plus in Lombardia, per poterlo sentire la qualità migliore, ad esempio in macchina, e sul nuovissimo sito www.radio.it. Se invece volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook, su profilo radio.legnano, e se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio la rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Saint Pablo di Kanye West e Sanfa.
1: Yeah. 908. LA time. Back in the lab and shit.

0: 19 e 57 minuti.
1: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Visita di Salvini a Roggero in carcere a Bollate, tra pochissimo dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora essere in primo piano. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra

0: unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Poi omaggio a Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimangono giornate molto calde sull'Italia, avremo a che fare con un'ondata intensa di calore sabato, ancora sulle isole maggiori avremo il picco del caldo, in Sicilia si potranno toccare i 43 gradi, 41 in Sardegna, 40 invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, calo termico ma contenuto al centro con picchi non oltre i 37 gradi, quindi ancora molto caldo, mentre salgono temporaneamente le massime nel nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Oggi fermi fino alle 16 mezzi pesanti. Lo stop si ripeterà domani, domenica 19 luglio, dalle 7 alle 22. All'ippodromo La Maura questa sera il secondo dei due appuntamenti previsti con la star portoricana Bad Bunny. Registrato il tutto esaurito. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee metro 1 e 5 e scendere alle stazioni di Lampugnano, Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 di notte. Sono in programma lavori notturni sulla 8 Milano-Varese. Tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
6: Al centro esatto della musica.
5: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

L'iconica linguaccia, simbolo dei Rolling Stone, è ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua dell'Indiana Kali. Venne realizzata nel 1971 dallo studente John Pasch per soli 50 sterline.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cooper. Semplicemente

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel Tempio Maledetto. L'attrice, poverina, dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti, ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: 58 minuti.
1: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Caldo estremo, fino a 12 miliardi di costi l'anno. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di 2 petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, è qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

L'angosciante lullaby dei Cure è ispirata ad un incubo ricorrente di Robert Smith bambino. Sognava sempre essere mangiato da un ragno gigante ed era letteralmente terrorizzato all'idea di addormentarsi. Tutto nasceva dalle raccapriccianti ninne nanne che gli cantava suo padre.

Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.
0: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Caldo estremo, fino a 12 miliardi di costi l'anno. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di 2 petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, è qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Oggi fermi fino alle 16 mezzi pesanti. Lo stop si ripeterà domani, domenica 19 luglio, dalle 7 alle 22. All'ippodromo La Maura questa sera il secondo dei due appuntamenti previsti con la star portoricana Bad Bunny. Registrato il tutto esaurito. Possibile raggiungere l'ippodromo anche con le linee metro 1 e 5 e scendere alle stazioni di Lampugnano, Lotto o San Siro Stadio. Per l'occasione corse potenziate e prolungate fino alle 2 di notte. Sono in programma lavori notturni sulla 8 Milano-Varese. Tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Full Music.
1: E due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.